0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.
1: Boh. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Racconti perché non ti torni in mente quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone tento d'affogarmi, sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato, come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

fatto pugni con l'angoscia finché ha preso la mia forma. Sento il male che mi incorpora dentro fiumi di porpora. Quando ero la mia ombra pensavo lei mi scorderà. E ogni volta che riapro sta cicatrice io ti rivedo piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo. La città che

come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi è la celebrità. Ti prendi colpo in mente e ti stravolge a volte. Io non ho bisogno d'altro, né di droghe né sostanze. Potere della ritmica di una chitarra funk. Senti il basso come pompa, come spinge nelle casse. È uno sbarro per la mente, questo è puro ritmo funk. E se non ti dice niente, tu chiudi gli occhi e balla come fosse James.

L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

te. Che senso ha accogliere tutti i consigli a braccia aperte, se poi chi te li dà finisce quasi sempre per darli a se stesso.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: E sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie,
9: preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
12: Unica Radio.
11: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
5: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
10: La città che cambia.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: io ci
1: questa
0: sono.
1: È Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
5: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come Arborio, Integrale, Carnaroli, Viadone Nano e River per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
6: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
5: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
8: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
7: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
0: App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, it's Galera, and you're listening to my brand new single. Tell me why with Trinum and Links.
4: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini. Ai. Cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 7:01.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

Unica Radio, emozione unica.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 7:30.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per i nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda comunque di prestare attenzione e moderare la velocità in presenza di numerosi cantieri di riammodernamento della sede stradale. Siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 DCN e sulla strada statale 195 VAR, dal chilometro 3 al chilometro 6, ove si registrano code a tratti per i lavori in corso con carreggiata ridotta. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice, strada provinciale 2 e strada statale 729 zona Tempio Pausania. Si raccomanda quindi di prestare la massima attenzione e di rispettare i limiti di velocità. Allacciare le cinture di sicurezza quando si è a bordo di un veicolo e si ricorda che tale obbligo è anche valido per i passeggeri seduti su sedili posteriori. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortesa attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Unica Radio.
1: Le 8 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Ritiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita,
8: semplicemente
9: unica.
8: Unica Radio, app.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 9:01.
2: Hey, I'm Hugh Pale and you're listening to my new song Straight to my heart.
3: Straight to my heart.
2: On your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: giorni.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 9 e 31 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Unica Radio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
3: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con la rassegna stampa, buon giovedì 8 ottobre 2026, Mimmo Moramarco ancora qui, si apre subito con i maggiori quotidiani, vediamo quello che ci raccontano come ogni giorno, il Corriere della Sera, apertura in alto con le borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, Milano maglia nera, Meloni dice 160 milioni per i tagli alle accise, scostamento di bilancio l'Unione Europea verso il sì. Di lato l'anniversario e ricordo il dolore il 7 ottobre di Israele, criticato Netanyahu. Al centro due foto, il caso e poi a Roma. Vediamo Anna Lou Castoldi a 25 anni e della figlia di Asia Argento e di Morgan, vittima di revenge porn. E a Roma Davide Jacopini, grave l'attore in monopattino colpito da una banda sul mini car. In Spagna, morta Mari Carmen, l'anziana sfrattata, simbolo della protesta, e poi il Colle, firmati tre atti di clemenza, uccise due rapinatori grazie a un gioielliere. Si prosegue con il Riformista, oggi c'è anche il voto, si vota lo Stabilicum, la foto al centro pagina che prende quasi tutta la pagina, nel segreto dell'urna, l'incubo sgambetto cresce, Schifani si dimette, la Sicilia verso elezioni anticipate, Teno De Luca rivela Election Day il 15 maggio. Francesco D'Amato, sempre sul Riformista, il suo editoriale, le cattive abitudini sono dure a morire, ritornando ancora a quello che potrebbe succedere nel voto. Di lato l'intervento è l'ora del coraggio, Forza Italia deve aprire una nuova stagione nel solco di Berlusconi, di Pino Bicchielli, Schifani ancora si dimette, poi mafia e appalti, il depistante tra virgolette Scarpinato non molla, accesa bagarre in aula tra Movimento e Fratelli d'Italia. L'allarme l'Europa verso il terzo shock energetico, borse in calo, Milano è la peggiore. Si prosegue con la Repubblica, al centro pagina una foto, quella della Gandhi a terra con la Costituzione tra le mani durante la protesta. Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani. In questo articolo di Carlo Pizzati sulla Repubblica, dal Colle lezioni di Grazia, Mattarella cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni, nel 2008 uccise due rapinatori, il detenuto ammalato si è detto pentito e la pena è stata in parte scontata, nessuna analogia con Roggero. Legge elettorale di lato, il governo pensa già a modifiche e in basso Roma è la capitale degli sfratti, 4 al giorno per gli affitti brevi. Dall'altro lato con le famiglie delle vittime di Hamas, il 7 ottobre per noi è finito. La Verità in alto, l'apertura con gli stipendi, sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo, scrivono. Potere d'acquisto risalito dal 2023, aumenti record agli statali, ospedali tagliati dal PD, tutto in alto in questo articolo di Laura Della Pasqua e De Stefano. Al centro, primo tribunale islamico in Italia, Padova una camera arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia, si offre ai musulmani per dirimere controversie civili, quindi anche matrimoni e commerciali secondo la legge consolidata nei loro paesi di origine. In pratica il Corano sostituisce il codice, sottomissione compiuta, già presentati due esposti in procura. Al centro vediamo una foto, una statuetta riportata qui all'Europarlamento, statue orrende e Gesù Sadomaso, gli embrioni invece no, di Francesco Borgonovo. E sempre sulla Verità ancora, uccise i banditi come Roggero, arriva la grazia parziale tra virgolette ma dopo 5 anni di galera, di Alessandro Rico. In basso sul fine vita, i vescovi tradiscono Papa Leone, la CEI vuole una norma nazionale, il pontefice a Lourdes aveva detto il contrario nell'articolo qui di Giorgio Gandola. Ci sono anche i miti e follie del Green Deal, l'energia verde in Spagna è favola, l'Irpinia sfregiata dalle pale e realtà. Si prosegue con la stampa, vediamo una grande foto di Vasco Rossi al centro. Cosa è per me essere Vasco? Dall'Università di Salerno, la laurea ricevuta e lui festeggia ovviamente con le sue dichiarazioni da rocker in alto. Dall'Unione Europea via libera 29 miliardi, allarme della Corte dei Conti dell'Unione, anche Bruxelles problemi di debito che nel 2027 sfonderà i 1.000 miliardi, primo ok alla flessibilità per energia e difesa, gasolio, risalgono i prezzi, Meloni possiamo intervenire, i rendimenti dei titoli di Stato tornano a spaventare le borse, Milano la peggiore giù del 2,5%. Di lato Trump, chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica, l'OMS, nuovo caso in Siberia, in basso ancora grazia per un gioielliere che uccise due rapinatori e l'Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli, addio alla giornalista e politica storica firma della stampa, vediamo qui la sua foto. Libero, al centro pagina proprio la foto di Guido Gianni, il gioielliere graziato dal presidente Mattarella, e in alto gli scemi del 7 ottobre, scrivono a caratteri cubitali qui su Libero, propalli in piazza per celebrare Hamas, il campo largo attacca Israele. In Italia arriva il tribunale islamico a Padova, la camera arbitrale per musulmani, altro che integrazione. Vertice senza Schlein, PD furioso con Conte e AWS, e Eni riabbassa il diesel, c'è l'ipotesi accise mobili. Alessandro Sallusti nel suo editoriale oggi lo intitola Nessun futuro basato sulla Sharia, ritornando a quello che è successo a Padova con la camera arbitrale per i musulmani. Il quotidiano del Sud che al centro apre con la sanità, la Puglia non cura più i lucani, il solito problema dell'autunno malgrado patti e promesse. Il consigliere Vizziello denuncia il blocco dei ricoveri e dell'assistenza nei confronti dei pazienti provenienti dalla Basilicata, critiche all'accordo tra le regioni siglato nel 2025. Latronico, trovi un rimedio, dicono. San Carlo, una diagnostica avanzata contro i tumori, oltre 2,5 milioni per la radiologia. Al centro foto particolari per ricattare i testimoni, l'inchiesta di Potenza, la macchina del fango per tenere sotto il dominio le vittime, Basilicata possibile solidale con Giunzio indagato, siamo certi della sua correttezza. In alto mobilità urbana, bici elettriche, Matera investe nel 2026, gli utenti aumentano e l'offerta è potenziata. Ancora agricoltori in piazza, la CIA Basilicata annuncia 6 giorni di presidio. Arriviamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, in alto il voto, sfida finale, oggi l'ultima fiducia per la nuova legge elettorale.
2: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Le 9 e 43 minuti.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, con il campionato che torna dopo 3 settimane, sarà interessante capire chi abbia risentito di più di viaggi intercontinentali, impegni internazionali e mancanza di uomini per poter portare e consolidare le proprie idee tattiche. Sicuramente le squadre che hanno avuto meno giocatori convocati saranno avvantaggiate dal periodo di pausa. Ci siamo lasciati con Inter a Roma e la sorpresa Lazio, padrone del campionato, con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, arrivato in panchina proprio durante questa pausa. La Roma va a Como, la squadra di Fabregas non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. La terza capolista ha sulla carta l'impegno più facile per continuare a sognare. Lazio-Monza può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Rimaniamo nel calcio. Dopo l'ablazione chirurgica ad inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna, McTominay si è sottoposto agli esami e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Ora il centrocampista del Napoli può tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Allegri. Manca in campo dallo scorso 30 agosto. Sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45. La Federcalcio turca ha deciso di esonerare Vincenzo Montella dal ruolo di allenatore della nazionale della Turchia dopo le 2 recenti sconfitte contro l'Italia durante la Nations League e il modesto risultato durante i mondiali, dove la nazionale turca si è qualificata ma non ha passato il primo turno, lo riportano vari media turchi. Il mondo del volley è in lutto. All'età di 35 anni è morta Stefania Korna, ex pallavolista, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, che si è ripresentata e l'ha strappata al marito Alejandro e alla sua famiglia. Cresciuta nella Foppa Pedretti Bergamo, ha conquistato la 1 con Gioveno nella stagione 2011-2012, prima di trasferirsi alla Pomì Casalmaggiore nell'anno successivo, poi le esperienze con Montichiari e Scandicci prima del passaggio all'estero. Il tennis: prima le scuse a favore di telecamera, poi la visita in ospedale. Medvedev, che a Pechino aveva colpito con una pallata un tifoso durante il match contro Djokovic beccandosi una squalifica, ha deciso di andare di persona dall'uomo per assicurarsi delle sue condizioni. Lo rivela Spazio Tennis, secondo cui la persona sta bene e avrebbe ricevuto in regalo dal tennista russo una racchetta con la scritta "I'm sorry" in regalo. Oltre alla squalifica, Medvedev dovrà pagare una multa di $60,000, perderà i 200 punti nel ranking e nella race verso le finals di Torino, riservati ai semifinalisti, e il premio in denaro, che ammontava a $220,000, circa €195,000. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
9: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Sallusio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
10: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
11: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
12: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
13: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
14: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
15: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica.
16: Unica.
15: Unica Radio App.
17: L'unico limite è non averla.
15: Unica Radio,
16: Unica Radio.
15: App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey guys, this is Gustavo and you are listening to my new song.
3: Door is open.
2: The door is open with MVRT.
1: Unica Radio. Raccontiamo,

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
12: Mua.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce le hit degli artisti più amati di sempre. In tutto il mondo la cantante statunitense ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli con le Destiny Child e 118 da solista. La rivista musicale statunitense Billboard l'ha eletta artista femminile nel decennio 2000-2010, mentre il quotidiano inglese The Guardian l'ha eletta artista del decennio. Ha cantato per la prima volta questo brano ai VMA Awards nel 2011.

0: vita che cambia.
1: Unica Radio. Le 10 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12.30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt, il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata, con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti, emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App. Questa è Unica Radio.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltre spinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hi, this is Who. You're listening to my track I Wanna Be Free with Josh Parkinson and Christopher on your favorite station.
3: Unica Radio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
4: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
5: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

what the fuck?

0: Roma, la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 11:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Tominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione. E sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente, un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
6: Siamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: sterilizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni, le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. E quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire. E quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco dei videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati ussari avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente quel pubblico, quindi immaginando sempre i bambini, però come dire li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente, ripeto, che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, adesso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante, quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza, quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che comunque è relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre entrambe le parti, ecco.
1: Ringrazio la dottoressa Emanuela Spanò per la sua disponibilità e per essere stata con noi, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie mille a voi, è stato un piacere.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Unica Radio. Io sono Francesca.
5: Celine.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 12, 3 minuti. Unica Radio.
2: Hey, this is Alex Parker.
3: This is Milan Gavris.
2: And this is our new track, Insecure.
1: La città che canta.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei 3 santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Portala sempre con te. Unica Radio.
4: Take a second to hear and then ponder. Why we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover. Like a kid under covers, hiding from a shitty abusive.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: Faber Kidda, nel Teatro Santa Croce, è in programma nel mese di ottobre 3 equals 9, appuntamento della stagione di Insula e Lab. La data e l'orario sono ancora da definire. Lo spettacolo propone un viaggio musicale attraverso la tradizione delle Launeddas, mettendo in dialogo repertorio sardo, sonorità contemporanee ed elementi elettronici. Un percorso tra memoria e innovazione che intreccia musica, paesaggi e racconti della Sardegna.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: Cagliari, al Palazzo di Città, è visitabile dal 31 luglio all'8 novembre Partiture di Ruggine e di Seta, mostra dedicata all'artista Wanda Nazari. L'esposizione propone un percorso attraverso

0: Brigata Sassari. Il festival propone cortometraggi e videoclip musicali provenienti dalla scena locale e internazionale, con opere capaci di unire ricerca artistica, valore sociale e sperimentazione audiovisiva. Un appuntamento dedicato al cinema indipendente e ai nuovi linguaggi dell'immagine.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
2: Let's go. Hey, it's Miley Cyrus, and this is
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di un anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta Il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia nel 2025, il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande, a dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 42 minuti.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, con il campionato che torna dopo 3 settimane, sarà interessante capire chi abbia risentito di più di viaggi intercontinentali, impegni internazionali e mancanza di uomini per poter portare e consolidare le proprie idee tattiche. Sicuramente le squadre che hanno avuto meno giocatori convocati saranno avvantaggiate dal periodo di pausa. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio, padrone del campionato, con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e 1 pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, arrivato in panchina proprio durante questa pausa. La Roma va a Como, la squadra di Fabregas non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. La terza capolista ha sulla carta l'impegno più facile per continuare a sognare. Lazio-Monza può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Rimaniamo nel calcio. Dopo l'ablazione chirurgica d'inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna, McTominay si è sottoposto agli esami e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Ora il centrocampista del Napoli può tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Allegri. Manca in campo dallo scorso 30 agosto. Sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45. La Federcalcio turca ha deciso di esonerare Vincenzo Montella dal ruolo di allenatore della nazionale della Turchia dopo le 2 recenti sconfitte contro l'Italia durante la Nations League e il modesto risultato durante i mondiali, dove la nazionale turca si è qualificata ma non ha passato il primo turno, lo riportano vari media turchi. Il mondo del volley è in lutto. All'età di 35 anni è morta Stefania Corna, ex pallavolista, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, che si è ripresentata e l'ha strappata al marito Alejandro e alla sua famiglia. Cresciuta nella Foppa Pedretti Bergamo, ha conquistato la 1 con Gioveno nella stagione 2011-2012, prima di trasferirsi alla Pomì Casalmaggiore nell'anno successivo. Poi le esperienze con Montichiari e Scandicci prima del passaggio all'estero. Il tennis, prima le scuse a favore di telecamera, poi la visita in ospedale. Medvedev, che a Pechino aveva colpito con una pallata un tifoso durante il match contro Djokovic beccandosi una squalifica, ha deciso di andare di persona dall'uomo per assicurarsi delle sue condizioni. Lo rivela Spazio Tennis, secondo cui la persona sta bene e avrebbe ricevuto in regalo dal tennista russo una racchetta con la scritta "I'm sorry" in regalo. Oltre alla squalifica, Medvedev dovrà pagare una multa di $60,000, perderà i 200 punti nel ranking nella race verso le finals di Torino, riservati ai semifinalisti, e il premio in denaro, che ammontava a $220,000, circa €195,000. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: leggera, gratuita.
8: Gratuita!
3: Semplicemente unica.
8: Unica!
3: Unica Radio, app.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dio.
3: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
4: Ich bin Robin Schulz.
5: Hey everyone, I'm Sigala.
6: Hey everybody, it's Zoe Wees.
1: Unica Radio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 13:31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità sulla strada statale 729 in provincia di Sassari. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio, app. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
7: unica radio.
6: App.
8: You wanna know how super hit gets made? I just know what mine cost.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Il cantante del brano che andremo ad ascoltare è famosissimo cantautore e polistrumentista britannico. Secondo la rivista statunitense Forbes, con un patrimonio personale stimato in 57 milioni di dollari, nel 2015 è stata la 27esima celebrità più ricca del mondo. Nell'aprile 2017 è stato invece inserito dal settimanale Times fra le 100 personalità più influenti del pianeta. Il singolo che abbiamo deciso di tradurre è stato pubblicato nell'aprile del 2015 ed è stato composto dal cantautore stesso. La canzone è accompagnata nel video ufficiale da dolcissime foto dell'autore da piccolo, le quali hanno fatto commuovere tutte le persone che l'hanno guardato. Teniamo questo amore in una fotografia, abbiamo fatto questi ricordi per noi stessi, dove i nostri occhi non si chiudevano mai, i nostri cuori non sono mai stati spezzati. E il tempo era perennemente congelato. Così puoi tenermi all'interno della tasca dei jeans strappati, tenendomi vicino fino a quando i nostri occhi non si rincontreranno. Non sarò mai solo, aspettami che torni a casa. Amore, puoi guarire. Amare può riparare la tua anima ed è l'unica cosa che so. Giuro che otterrà più facile ricordartelo in ogni parte di te ed è l'unica cosa da portare con noi quando moriremo. Ecco a voi Ed Sheeran con Photograph.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città.

Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la Premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto «è una legge truffa». Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Oh, oh yeah!

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: Mua.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2002.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

siamo più mai.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: E beni torradas e beni torrausu a iscritos sa trasmissione a sa radio o in podcast, chi si sta ascoltando su podcast, che si fa conosci is poesias sadras o si da fa di torraia conosci e impari con me c'è sti Miriam Mereu.
1: Grazie a Filippo. Centa volle scisi come ti va diventa me sitcom, me programma, sa
0: voglia. Quando questa volta a sa gente arride.
1: Quando questa volta sa gente arride, quando questa volta applausi, festa.
0: Chissà che te in mano sa tutto
1: dire. Quetto su eia.
0: Andava bene. E oggi te un sua poesia che si porta da in logus, non posso nai spantosus, posso nai però che fonti verus e che fonti attuali si mancai, fonti de oggi.
1: Ad esempio, questa è una poesia che si narra da Nassiria, di Giovanni Paolo Salaris.
0: Che mi pare che conosci.
1: Mi pare di già che tu conosci si ben meta.
0: È sti babbo mio. Dunque, posso dire che alcuna cosa pizzo su di isso, non ha passato tutto, poi te non è che mi ha contato tutto, babbo mio. Però tu conosci in una maniera e mancai, nereoso, su cui conosci in tisatro, su perché c'è due differenti.
1: Certo.
0: Ma non seoso in noi, può contare i spidusu di sa famiglia, cosa mia, ma seoso in noi, può contare sa parte nareuso bibliografica.
1: Bibliografica e poetica. Poi questa poesia, come intasi in lui, si porta da a scoperri nareuso un'attualità, di una realtà di che cosa dei guerras. In noi si vuole da de Nassiria, de Satentau,
0: che era su 2013,
1: de su mese Sant'Andrea, de su mese de Donia Santi, de su 2013, quando vienta motto su un scante sordau su italiano, su che vienta in una missione de Vagi,
0: Aici
1: Nanta.
0: Ma che isso sono vienta farendi, non ci cante bocinemus,
1: No, però via da suo periodo dessa guerra in Afghanistan, insomma, via su amministrazione Bush, de George W. Bush, in questo periodo, insomma, intendaia su meta de storia a pizzo su dessa guerra in Afghanistan, e insomma, su vienza sordau americano, su vienta motos in questo attentato, de Nassiria, de su Doji, de Donia Santos, de su 2013. Però, noi si. Nareso che Nassiria e noi esti commenti vestito uno simbolo dessa guerra, dessa morte in guerra, però chiaramente si vuota da regionai a pizzo de su chi lassata, de su chi vai, de su chi provoca da sa guerra.
0: Sa amargura,
1: sa tristura, sa morte, sa perdita de gente stimata, fillusu, nepotisi, babusu, e chiaramente vuoi dai desordati. Mamma Zavuru, e ci vunti vinza sa femmiasa, chi partinti come te sordadasa in esercito, e insando su questo puro. È una cosa che depeso dorrai a scrucugliai, poi non pensai, poi non contai tutta sa gente innocenti che morri di ogni di in una guerra.
0: Non scetti sto trauso, e questa guerra, civili si puro, e dunque sa. E questo è su bello dessa guerra e chi è mappa meda che vuole su Night
1: Age.
0: E intendevo questa poesia, noi.
2: Nassiria. Non prangia sta mamma, che se ho ripao, in un giardino bene arrumao. Se ho l'illuso, a rosa, a giacinto, su gravelluso, i sfrori pro belluso che Deus ha creato. De mamma se sposa sa teneo su compagnia, se smorto su in guerra de ogni genia. E bianco se nietoso, a rubio se crocoso, cristiano se moroso, arabo se ebreoso. Non prangia sta mamma all'ambrica bia, contenti de gando via giovano e bio, e musa o giutio, si da un sa tomba, ne manco sa dromba, mi vuoi da billai. Non canti sti mamma sa titido antico, ni contra nemico, ni contra destino, ni contra s'inganno che mantita assao. Cadeo via sordao mandavo a sa guerra. Canta te gando fia o bello vipio, e in come i badasta ninendimi duruso. Cantami ancora ninnasa e nannasa, cantami duruso e rima dorratasa. E duro duro duro, e duro duro stai, questo vipieddu non si morge mai. E duro duro duro, e duro duro stai.
1: E duro duro duro, e duro duro stai. Sa poesia di Giovanni Paolo Salari si serra con queste immagini di uno duro duro, di una ninnia cantata da una mamma, un pippio. E questa bella immagine che però è pure maricosa, che è proprio trista, poeta su pippio in noi, è su sordau, che torna da sa mamma, che torna nelle intragne di sa mamma, poeta è morto. E insomma successi questo, questa torrata di su sordau, morto a sa pippiesa, quando via pippio e sa mamma, insomma su ninnia. È su un'immagine vuota, è su un'immagine trista, bella però trista. Mi piace a me da questa poesia, poeta proprio di un bello ritmo, una bella musica. E immagini si che funti votisi, che funti potentisi.
0: Ho su permetti di nai che in su traballo di Giampaolo,
1: certo, Giampaolo, claro.
0: Torra da questa cosa de torrai a sa mammai, de torrai a sa vipiesa. Poi ta creo, deuca, i su appa da intendio, sa differenza intra su tempo su passato, quando isso questiona sadru scetti ci via una cultura sadra che su vivia da interraba e su tempus in noi isso è bessio da raba e andava in un altro luogo su studiai fin a Casteddu isso è laureato in storia e filosofia e in gunisi isso acciapa da si italiano buro da acciapa un antes in scuola elementari però e c'è stessa differenza intra sa lingua e sul luogo in sa menti in sa domu de sa mamma e de su babbo e invece su chi è su mondo che c'è stiamo e a forza e questo torrai si torrai torrai a sabi piesa e parredo una maniera di essi una tarotta pregiauso mi parredi
1: mi piace ma da questa ragione è vero su quando tu ti torras a sabi piesa non so chi ti capita da quando in mei biso su de torrai a quando via sta picciocchedo sì. Pipiedo ed essi pregiao de bivi questa situazione all'irga no manca se si in famiglia o manca se si stati in una spiaggia o giocando con i amici sempre io mi immagino quando sabi piesa come a un luogo non scelti in un momento della vita proprio in un luogo con tutti i sfragu su tutti i luci tutti i sons dessa vipiesa cosa nostra e finza sa lingua noso ne utentio nareus gusta questa fortuna de no. De voi da in sadru con isaiaius isaiaias in famiglia voi tanosa su de una generazione che su sadru si via da giai nareus via da sparessendi o non si vuoi da giai brusu me da mei domus deus ascutau poi ta si intendia do chistionante entre isso però sa gente in manna du vuoi da e no su e usu pigau e usu vurau dengui de aiaio de zio de zia poi ta via ta manca in su bigiau si intendia però non so dentio custa zotti de vuoi dai quando via su pipi su de vuoi da in sadru e claramente andando a scuola la superiore va ribenda su università di deus proprio la sa una banda e deus torrao pigai su sadro a manno su e questo è stivo no su puro se su torrao sa lingua commente su de torrai a sa vipiesa no se su torrao su a sa lingua sadra e moi poi te ne usu un'altra consapevolezza un'altra coscienza che noi
0: sì ma c'è questa cosa pure dei due lingua quando tu hai imparato una lingua e ti parli un'altra, quando sei pitichetto, non manno meda, su slovedo traballa in un'altra maniera. E dunque, il logos in sa mente, in noi un vuoto o in una cosa in una lingua, funti separato del logos in su slovedo e noi tu in arza, su proprio vuoto, traduzio in sa altra lingua. Poi, il campo su semantico, su una rasuecimo, non sono rendi vuoto mauso. Scampo su semantico, sono fonti separate, e fonti in logo sono differenti, manca esattobianta però, chi di naro bucciconi, su voi do bucciconi. Poi tu, Dennis, proprio chi di naro, ti do naro in italiano, tu pensi a chi bolla da nai sa proprio cosa, si immagini chi botta a in antisi, in isogosu, sa proprio immagini.
1: No, chi devo pensare su bucciconi, manca mi immagino una situazione, devi pia, devi ciocchedda, che podia subire uno film di Bud Spencer e Terence Hill in televisione, si donata a bucciconi, si, e insomma se mi ricordo, mancai babbo mio, zio, su che commentando su film, bello bucciconi che dai donato, mancai una bussinata, o mancai in prazza, che ci via da, non sci, ti ricordo quando si bestia a scuola e ci vede una rissa in suo campo sportivo di accanto insando su tabetta forza
0: tabetta mica si arrivende
1: intanto questo bucciccone per me via da una cosa proprio voti de uno donau
0: con passioni
1: con passioni pensa con arrabbio leggio però chiaramente si immagini de su bucicone come intesi in audio è differente da si immagini de so, del pugno poi diresti pensa su zon è proprio differenti
0: sì sì
1: esti, già una onomatopea su bucicone
0: da zaccarriente da scudente
1: eia proprio eia già su zon proprio incorporato è un altro vuoto che non è questa proprio forza in italiano è la reddiao quando tu inalas la reddiao di Gallincuno la reddiata o di nai che è una persona che fuedda da me da sempre di proprio cose ora da sempre questo conto manca ci vuoi tempo su me dopo vai a Gallincuno cosa è la reddiao la reddiao no no tu non ti è troppo la reddiao e ci fu un dialogo in Sardegna che non ti conosci questo vuoto pensando da quando naro che Gallincuno è la reddiao mica sento come che si intende Gallincuno una cosa strana e testi la reddiao mi va in til pensando in pre un altro vuedo che è strollico che non è bruso manco sa proprio cosa però è bruso manco sa proprio cosa non è sa proprio cosa
0: No, sa la reddia è proprio come ti dice in italiano posa piano uno che dice un po' di naio come ti sei Deo quando cristiano la per fantana sapete che sa le reddia
1: ci entra su bene ci entra spilloni sì.
0: Donna papà i spilloni sì. Mi passa da di 10
1: insomma
0: siamo oreri
1: oreri torrendi a Giampaolo Salaris a Babbo Du Filippo è usunnao che isu esti de lingua mamma sadra insomma sì. Isu tanti pesavo in sadra di imparare italiano in sa scuola e da di imparare puro po' potrà ballo po' scrivi poi ta Babbo Du una bella formazioni letteraria
0: sì,
1: teatrali.
0: Teatrali, io sono parte di un suo teatro in scuola, poi io volevo da imparare su sadro in scuola, sono cristianamente dei anni su 90, primo su anno su 90, ma mancai anatti sicuro, devo mi ricordo a Pitichedu andando in scuola a posti pranzo e io faccio dei prova con i spicciocchedu de scuola mediana e in Gonesi io sono provata Susadro via da questionare de bruso de spipioso, però via da una maniera po' pigare tradizioni, tipo Maria Punta Oro, ha fatto una commedia che si chiama Maria Punta Oro, che è stessa femmina che arriva da Sannotti con su schidoni, una specie di.
1: Calli è stessa notte, però, è stata una notte precisa.
0: Sannotti dei Motus.
1: Sannotti del 31, di mese della Damminica, quando passa Maria Punta Oro e ti pungiti con su schidoni.
0: Con sa punta e oro.
1: Con sa punta e oro. Poi dici papà, e su chi non dasi la sau, soprattutto. Questo è un bello conto di effetti in me.
0: È lo so. E io so di seguire a fare il traballo su questa scuola è arrivata l'associazione Sardini e Mascheras e tengo un esempio seguire a traballare in mano su voro con su Sadro, con sa commedia Sadra cercando sempre in alcuna maniera da vai attuali su Sadro imperau a volte si sta misturando l'italiano voi te personaggi su questione l'italiano voro però è un mese a cattao in questo tempo su che io sto sempre più attaccato a su Sadro il fuoco su italiano su punto imperau su de le persone che non beh senti de a forza sa bida arribanta
1: tutti
0: strani su de su continente o de altro luogo su invece si questo su che punto protagonista de sa commedia questione su Sadro e poi ta questa sa lingua che di permettere di gestionare dei sentiti su sensore.
1: Ma tu hai pensato che questo essere rau e ci con questa forza, questa passione su Sadro in noi tende ad avvincere che l'incuna ca più ideologico de bolli mancai affottiai sa lingua messa a letteratura da promuovi ma in medio di comunicazione poi ta dubbio pure in Facebook a Babudu
0: scrivi
1: in me in Sadro poi ta e poi è una cosa che adesso abitanti sempre de bruso devo pure tu vazzo da imparare in Facebook tranquillamente non proprio mi piace di me da tu scrivi e bio che c'è sti vinza sa gente che non comprende il suo Sadro che manca in commenta da e questo tu bio da gente come te Babbo Du gente bruso manco dessa proprietà di che sti imparendi su Sadro me in social poi ta e ci arribanta a uno pubblico rullato a una
0: sì, sì.
1: A tutti scontato su capinza se non due imperanta non due questionanta e questa è una cosa bella de promuovi sa lingua poeta noi sti scelti mensa letteratura mensu teatro mensa poesia ma vinza in un medium che esti imperau immediato imperau de gente in merda de gente de differenti generazioni che voi ne mancai 70 anni o mancai 20 30 e insomma c'è una bella differenza una bella distanza cronologica, anagrafica entre questa persona e questo puro ti permetti di affottiare questa lingua.
0: Sì, sì, Deo Greo ga isso, è Deo Greo proprio, non dice, penso che isso bolli di amparai su chi via da su mondo, dunque questa lingua, questa tradizione, il pensamento su che isso e isso su teniata in questo tempo su, e questa lingua è su medium vodu vai, è saina vodu vai. Che noi vedremo su questa lingua i concetti su, scampo su semantico su, cambiano, manca questa più cosa, in italiano o in un'altra cosa, è cambiata, è, come ti sei narrata, traduci est un vaghetto traigi, che vuole su questa traduzione.
1: Questa parola nomasia, questa traduzione, tradimento, questo tradire, tradurre, si impara da me. Ci è uno scritto bello di Umberto Eco, canala, su di tu lo esti, dire quasi la stessa cosa. Poi lui quando fai una traduzione, una traduzidura, una furriadura, non sai se va dentro, non sai se ne rendi proprio sa proprio cosa. No. Già è sa proprio cosa, se sa canta, ma non è il suo proprio concetto, non è il suo proprio vuedo, non è sa proprio frasi espressata. Poi ti cambia in sa lingua, tutti in lingua sa, imparata sa denti, questa forza, questa energia, questa vividezza intrinseca, che è impossibile avurriare un'altra lingua con sa proprio forza. Dov'enti con sa proprio forza? Con sa forza è tutto. S'ingreso che è una lingua ricca, terminologicamente, non sa come ne vuedosu. Manca non è di sa grammatica ricca che vuoi in lingua, come in italiano, però...
0: È complicata.
1: Che è complicata, però ci fonti in lingua sa grammaticalmente mezza proprio complicata se desse italiano, e in modo non so vedendo vuedendi de tipologie linguistiche, ma se so vuedendi de come una lingua poi di tradusi, vorrei un concetto in un'altra e un altro, però è vero bello in quest'altra lingua. Lingua, certo. Che è lingua che da di shower out, da scrivere in questa lingua, sti vero che è proprio bello, questa da di proprio scritto un sentito, con sa forza del suo sentito cosa sua, è una lingua che sgorga, che nasce di desintragnasa. E come ti canto, tu che sei uno film, vuoi dare in ingreso, apposti si ascolta sa doppiao, già cambia pago, è un'altra cosa. Totalmente un'altra cosa.
0: E poi intensi però su un esatro produzioni differenti però de qualità di questo doppiaggio tu fai qualche da cottimo questa poeta e stempo è sempre di prosu fronti produzioni c'è sti Netflix altra cosa
1: di serie certo
0: però un doppiaggio dei film si de un scanto tempo fa di ci vedasse con Pangia nanti si de du doppiai de un aneddus fanno tante provas e moi è tutto cotto e papau
1: tutto è vero però devo sempre de su partito de si castiai film in lingua originale in sa versione originale voi testi tutta un'altra cosa tutta un'altra visione tutta un'altra esperienza che tu non puoi stai castiando un film che pure è doppiato bene in Nanta che sta tradizione del suo doppiaggio italiano è sta bella del suo mondo è antica tenendo una tradizione lunga e antica poi ta regina da mesi hanno su 30 quando chiaramente può mori del suo regime fascista non si può diventare ascoltare film che non avesse di doppiato per questo motivo si diventa di più organizzare può fare studio su del doppiaggio
0: e la gente non può dire non rannisce di manca lì ci va stasso dell'analfabetismo
1: claro
0: su tutti i titoli su
1: sottotitolo su no a parte sottotitolo su che avviene impossibile per questo motivo però avviene proprio impossibile per motivo su su fascismo politico su ascoltare un'altra lingua se ci sa censura e in gunisi e anti di più poco capillo su doppiaggio però noi entriamo in questa schistione stesiamo su mera de su tema de sa poesia de oi
0: però spero su de aio vettu fantanas e mo però da de peso serrai da sa de peso serrai questa fantanas poi ta de sa regia minna che arrivava su un momento arrivato di ora su un momento di ascoltare i sconti su chi santi

Primo gesto esti allunghiare sa mano a suo telefonino che dromi da canto a me in sa branda. Duazio in s'aria niente dei gallenti de sa camarada. Un'aria grai, chi tendi su frago de gento sordausu, de sudori, de solo dei armas e de sa tristura che d'ognuno de noso porta da in su coro suo. Duazio a s'aria commenti chi vessi pregendi a uno santo, cercando una dacca de campo in pruso. Nuda, mai nuda quest'ora. Frastimmo a voce bassa, uno porca Eva che mi morri in l'arfas. Po non ci dai esatruso, ai ci esti. Mai po de badas. Su sonno in noi e le più accumenti e su ruini, che si vonni da pizzo dedotto in questa terra. A sa diretta mia su maresciallo Gappu Elia Serra, esti già esezio in sabranta. Non vai mai un rumore, isso. Parli di un'ombra che si muove in su scuro, una degustasa dei filmisi. Se pesau di ora, d'uscio. Quando uno vanno manciau de ollo in mano su, esti già l'impiendi su fusili su. Su beretta AR-70-90. Do smonta da d'ora na montagna, e ci belloci però, e con d'una sicurezza chi fai di spanto. Do gasti da con una devozione, che non può mai bio in nessuna grecia. Narra da chi un'arma pullia, esti un'anima pullia. Chi si no divida za dess'arma tua, non ti vuoi disfidare dei due e tutto in mezzo su fuoco. Non ci ho chiesto se è vero. Per me, un'arma è stata un mattone di vero di 5 kg che mi potrà aver fatto a commentare una croce. Una cosa frida e impersonale, chi serve di scelti può sparare. Ma Elia è di un'altra generazione, uno di questi uomini di susatto de barbagia. Un savacci gotta de su soli, coi mano su manna se gallosa se de chi ne ha traballato sa terra. Fue da pago, e pensa da meda. Mi va di un poco di moria, de punessa veridade, con cussogo su nieto su chi varri di che ti scorvonita intro e ti liggianta. Ma docio, chi si manda a contessi gallincuna cosa, il suo è su prima se che ta in sa battalla con me. È su babbo che tutto un oso non teneoso in noi. Dessa trabatti si indecida da su mostro, su mostro, Matteo Sanna, su chi dotto su zerriao su nuragi. Si indivesa da dessa branda con d'uno casino che fa i tremmi dotto sa camerata e parli di su sono de uno leoni in d'una gabbia. I brazzi su su funti manno su commenti ai scoscia sa miasa. Goppai, narra da con sta voce sua de drono, che fa da riri sempre a tutto su. Ma non si può dormire in pace in questo luogo? Mi parli di essere in sa barchicetta de Caronte, oh. Uno che ha fai, po' caritati. Ho fatto uno danno e mi pappo su primo tenente che ha tobio. Mi vai da ridi sempre quando fai di dieci. Esti su scimpro de su gruppo. De sicuro non esti Einstein. Ma è questo che si dona da su coraggio quando usa su, con su morale e su te spese. Teniti sempre sa battuta pronta. Sa cane brullai che ti va di scaresce un diseoso. Che gusto non è sa colonia estiva, ma un luogo onde sa gente morre di aderoso. Appostesi dove stessa, a palasa di questo lenzuolo appiccato con uno scante filoso, che adepidessi sa zona dei sfemminas, ilaria deiana, sa giana nostra. Da intendeuso già de sul respiro, fatendo flessioni in su pavimento, su sono lebio de spalmos o de smanos suas in su gemmento, un ritmo de batteria costanti, fra papà, ta ta ta. Non scio de onde viga da tutto questa forza. È protostata de me da sa omnisi che conosco. Mancai de me puro. A volte sa quando s'allena da casto de deso mi pregonto itta da spingi di a fai questa vita. A parrai in mezzo a nosso. Chi sa bestia sa. Appostisi mi gastia con cussogo su birdisi a cozzo su commenti a due sframmas e mi barri di che mi siate pungenti. E mi vede un pago di bregoncia, un commenti a un picciocchetto. Melis, mi narra da sa voce di Elia, che non manco se girai, che non sto l'isogo su de su fusilio. Lassado stai, con suo telefonino, non doi a campo. Tocca bene a debuffare su caffè. Gesù, su caffè. Andato a sa mensa, un aposento umano e anonimo che teni di sempre su vraghe brode e disinfettanti. Su caffè. Esti un'acqua schifosa, nieda, che tiene il suo sapore de su verro rubio e de sa cicoia. Ma assomma anche callente. E noi, d'ogni cosa che non è pruini o sudori, benedetta sia da. Si vuole su sezio in sa mesa nostra, custa de sangulo. È su territorio nostro,
sì sulla Sarda in mezzo.

0: sui dialetto su de tutta Italia. È una abitudine che si dona da, come ti posso dire, sicurezza. Matteo è già cercando di mi in giro con questa tassa in mano. E tanto, piscinas! Ti dai intendi se sta voce di sta picciocca tua in su coro? O ti serve tipo forza sta fibra ottica di Tiscali? Può dinnai, ti amo! Lascia tu in pace, sanna! Dinnara da Ilaria, non intendi un groppo a conca con sta mano. Un gesto che è meso de sorri e meso de mamma. Tu non ti dà ricorda state quando fiesta picciocchedu e prangia sta voita mamma in nocifiata? Deo! Deo no, può mai verranto! Nara da isso d'ottobre in utesei. Ammostendi ispitturras. Innurati cosu no prangiti. Sperranta e sperdas a croppo su de gonca. A su massimo di gala da una lagrima de bino nieddu. Elia, in su mentre si buffa da su caffè isu a zicchedus. Non nara da nuta. Ma apposti si mi gastiada. E possa primo borta oi. Iso costoso fonti prusu umano su. Una borta a Mellis, narra con sta voce sua grai, pro grai del suo solito, che pare di chi bengeta del suo fondo di uno puzzo. Non devi andare il telefonino su. Si iscrive in lettera, sa. Con suo paperi e sa vinna. Sa busta e adepi tra i sei sul mondo. E si via sa assortao, abita sta un mese a borta sa d'uso, poi sciri si sa bicciocca tua, si via già posta a fastidiare con un altro. Tottusu arrenti. Deo buru. Ma a denti si strintusu. È vero, su. Mi chiesci bonnuta. Mi tocco sa gannacca che botto in suzzugo. Asutta de sa maglietta e da bidre. Inguni, dovesti saneddo de vrata che Madonna o Giulia. Non ti doderesti mai. Mi annaugo sottima borta a piscinas. E ci fazzo. È l'unica cosa che mi fai di intendi ancora cante domo. È s'ancora mia in questo mari de arena. Mancai vessi a piscina, e moi, mancai. Mancai vessi in sole de questo mare, con i spesi in serena, ancora frisca de su mangiano, con Giulia. Asi papai un uggellau, asi gastia su mare. E noi, mare non doentati. Due scelti con sto cielo bianco, s'aria gallente che disicca da s'anima, e ti prendi isogusu de bruine. Accabau de papai a Tobiausu a Gennaro, un ovicciocco de Napoli, chiesti in satra squadra. Ehi, sardi! Narra con s'accento su, cantatori. Sempre insieme voi quattro, eh? Siete sempre i punti cardinali inseparabili. Matteo divonni di una mano in sababa chi gasi due cracca da terra. Genna, noso Zeus de sa Sardigna in trasferta. Uno blocco scetti. Mancai uno de Dattari e castia da Ilaria. Uno de Casteddu, uno de su centro e uno de Arbus. Che non è manco Sardegna, è zona franca. Mi pongo a riri. Ehi, ci Zeus. Zicoli un aso para pari. Ma Zeus un oso contra sul resto del suo mondo. Entrauso in stasa alle riunioni, si e Saria cambia da tutto in tono. Sarrise e Matteo sparessene. Isogo su dell'aria si vanti brusacuzzo ancora. Svaci d'Elia si serra da commenti a un de ferro. In moi, Zeus sordauso de sa brigata d'Attari. Su tenenti Rinaldi, un ubicciocchedo del suo nord con isolleresa, che pare di pruso uno professori de sua università, che ha un tenenti, spiega da sa missioni con una voce che non teniti i colori per uno. Commenti che veste di leggendi sa li stessa spesa. Narra da chi sa missioni de oi esti una VBR. Vigilanza e bonifica percorso. Ne peuso scortai a un convoglio logistico finza a Camp Mitica. Accanto a Tallil. Nara da chiesto una missione di routine. Attenzione massima, commenta sempre. I sfoedo su punti sempre in matessisi, routine. Ma su voi due routine, in noi è più pericoloso di tutto. E quando ti piga da sta routine, che ti fiega. Su coro mio comincia da zaccarrai un ubago per saffotti. Casti questa mappa piccata a su muro. Strada sa chi non conosco. Nomini che non arrannescio ne manca pronunciai. Alfu Ud, Ali Slash, Sukal, Shiku, Yuk, non d'uscio. Posso tenenti, funti puntus in una mappa. Ponoso funti chilometri su di asfalto gallenti. E asuta si può di guai sammotti. Uno filo, uno bottone, e tutto accabata. Uno sono sordo, una luce e appustisi su silenzio, po' sempre. Elia è staccante a me. Non sto lì di isogo su dessa mappa. I so gustoso funti commenti gusto su de sabile. Bidi cosa sa chinoso su picciocoso, no bieoso. Spero che sia da Aici o Iburo. Spero che i so gustoso sia ante nostoso. Beh, senti, mi pongo su giubbotto antiproiettili, se il metto. Fonti graisi che trono. E su calori tu so fai di pro graisi ancora, come te attenne uno cristiano sezio a palasa. Matteo, accanto a me, mi fa di so ghitto. Torrao a essi su macchillotto da sempre. Tranquillo, piscinas. Ho i vuro do raso d'uomo. E Zeus sempre brusa accanto a un ignusa frisca. Deo, spero che tenga da ragione. Sul lince, este una pressione in metallo che si muovide. Su sciarrocco de su motori su, d'incintra da in conca e non di lassa da... Ni manco pro pensai. Sa basca è cussa de sin ferro. S'aria che respira sa tisica da su guttro. Se so dotto so sciusto so de sudori, gola gola. Con sa divisa appiccicata a sabetti. Deo so sezio canta de lia, in sa sezio de su assegero. Isso esti a sa radio, vu etendi, con fueddo so in codicu che parli tu a limba strana. Victor 1 a Lima 6, passo! Deo de puga stai a foras de su finestrino blindao, che attrotti ad un bagus a visuali. Ma sa verità di esti, chi su che biu è sa faccia de Giulia. Su mari, su chiosco, che voleo so ver impare. Desoso de Sarralla, Ilaria esti un angelo de sa motte. Qui solleras de sovi e sa bandana. Parli dei sommini invisibili, de comete bistia. Non si muovidi, scetti sa conca, che gira da a deretta e a manca, lenta, cercando di calinco una cosa che non andi di bene. Sa mitraglia sua Browning, sa signora, commenti da Nara da Issa, e sta commenti una parte del suo corpo suo. A Pallasa, Matteo è proserio del suo solito. Do intendo che canta da voce bassa Demonios. Mi va da ziai sta su del se schiena. Besseoso de sa base, su grande portale verro, so verdi. E si torna da serrai a palanostasa, come ti assa bucca de una fera. Su mondo de afforasa è sempre uguale. Pruini, genti che di gasti ragane espressioni, domus un mezzo sciusciata sa colore arena. Passaus in mezzo su mercato. Su frago e spezia sa mistura con sabezza lassata a coia su soli e con custo de sfogna sovetsa. Uno bordelle bocisi, de claxon, de colorisi. E non so è intro de gusto mostra verro, cosa commenti isalienos, istrangios che gasti anta de apalasa de un imberti. Pick-up bianco, accostandisi. Sa voce de Ilaria in sinterfono è frida, acuzza. Mi fa esartia in su sedili. Mi giro, dubbio, uno doyota beccio, scarra beccio, che pare di uno fantasma dei anni 80. Curriti, curriti commenti uno macco in sa corsia nostra. Non è normale. Zeus asciugorisi. Stringe su fusili e ciafotti che mi increscenti dito su. In mano su punti tremi tremi. Custa è sa dimoria pera. Sa che ti vai serrai sul respiro e ti vai di su sanguini di acqua gelata. Su coro mi do intendo su gutturo. Parli di bolla la bessini a forrasa. E lì è calmo. Esti de ghiaccio. Sa voce sua a sa radio non si tremidi. Uno veicolo sospetto e sta ribendi. Prontus a suo vogo divertimento. Sarro isogo su un momento. Una pregatoria muta. Giulia, Giulia, Giulia. Bio sa gara sua. Isogo suso. Sarriso su. Apposti si commenti benia. Sa macchina sparessidi. Gira la de malamanera con uno sono gommasa. Chi schivi anta in s'asfalto. Entrandi in una rughicedda e sparessendi in una nuova pruini. Fu di uno macco. Fu di uno... Chi si è stazzicato, non fu di veuso, un nemico che ha cambiato idea assurdo. Non deve uscire mai. Respiro. Getta fuori da tutta l'aria che tenia in spumonisi. Come ti che avessi stetto asciutta e s'acqua un minuto. Matteo frastima da calincuna cosa in sardo strinto. Vai circa e te dai now. Deo, mi intendo scetti uno vago per un lepio, ma con scambasa che mi tremita ancora e mi parli di fatta sa de crackers. Elia non ha radannuta, ma dubbio. Tendi savacci per un groga e suo solito. E uno stidio dei sudori ti cala da in s'affronti. Un vago prosenantisi si fremauso. Poi tassa strada è bloccata da un ugarre vegoso e da uno scanto di damburlana se metallo. Una rettonera. A forasa, ordina da Elia. Melis con me. Sanna, come rendi su costao? Anche a due essa via.
1: Deiana, va a rerrarla.
0: Sabasca mi dona un ucciaffo a face. Mi lascia da che nel respiro. Susoli mi ingolli di sogo, su mancai tengo isolera sagnetasa. Mi pongo a coerri sa zona. Commenti manti parao. Castro i terrazza, sei senasa. D'ogni cosa esti un'ammenezza. Potenziale. D'ogni fantana serrata bodi di guai uno cecchino. Esti uno stato di allerta costanti che d'incivappa da is energias. Ma posti si bio una scena che non mi avetto. Bio a Matteo, sul gigante nostro, sul nuragi, che si pone di accanto di un uvipio, un uvicciocchietto, un uvipiedo, de 5 o 6 anni, so. Tutto brutto e con una maglietta tutto stampata. Con sa mano sua, che pare di una bava del forro, questa del suo nuragi, deve porre di una caramella, una de gusta sa sarangio, che manda da sa mamma. Sui più si frimata, castia da sa mamma, che de deso ti fa il segno de no, ma appustisi sa gana e profotti, con un gesto lesto, piga da sa caramella e si fuori correndo. Ma annanti si desifuiri, si gira da e fa da Matteo uno sorriso. Questo sorriso mi sperra da suo coro indoso. In mezzo a tutto questo odio, questo pipieddo, abbiamo scelto un uomini, non una divisa. Mi fai pensare che forse se non è tutto buono di base, manco in noi. Mi fai pensare a quando appartenne un figlio mio, con Giulia. Ah, mi bio, già questa scena balla. Se sono in su di piscinas, isso che corre di serena, isso che arrivi con menti come te questo vipieto.
1: Melis, muovidi.
0: Sa voce di Elia mi discita da. Mi torna da a sinferro del suo gimento e del suo ruine. Su carro pegoso si è muovio. Torraso in sul lincio. I so cosu mio su fonti uno pago giusto su. Spero che nessuno su zindisia da cattao. Arribao su a campa mittica, che su soli esti già iato in su gelo. Sul logo è pitico, una base americana, prena dei containers e desordauso, che varri in tibesio su di un film di Hollywood, cui muscolo su e isolera sa sprigo. Pa pausa all'esto, assumbra de su blindao. Sa rezioni gappa tendi su sabori de serena. Galletta sa che varri de cartoni, turine in scatola, una barretta de cioccolati mezzo scalata, non c'è ne nascio andigala e nota. Pensai a canto d'orrao su, naro. O mi donai coraggio e potuto donare esatro su. Una frittura dei pisci con un'ignusa gelata. Chi vaga da Matteo. Pago Deo. Ma scetti si setto il suo milionario con su chiosco. Mi torna da isso. E con un istante tornavo su essi. Ispicciò cosa viseso. Ilaria non arridi. E papendi ancora. Accabaita con questo giochitetto su. Narada. Concentraisi. Su viaggio vado a rai e peuso. Bio a Elia chi da viga da una parte, fu edda da boggi bascia, e bio a Ilaria chi fai gae con sa conca, e sa vaci sua si va di pruffrimma. Questo non mi braciti. Chi Elia esti preoccupao, bollinai chi doi esti galincuna cosa ti aderusso. Isso teni di uno sesto senso su questo pericolo, come tis animali si che intendenti su del remoto nantes che arribi. Quando è storia di partire, mi intendo uno graiori su stogomo. E come ti se gallincuno mi fesse di narendi, narendi de non dovrai entrare in questo lince. Mai te posso fare. E sa missione, zo sordauso. Sumeri è pro grede su mangiano. Sa basca è pro fotti. Su vadiori, pur. In su lince non vuoi da brunnemoso. Due scetti su motori che zaccarrada, commenti a un animale firio. D'ognuno è pedrio in spensamento suso. Deo un, non faccio altro che castessa strada. I so cosa mi increscenti. Mi pare che i sombras si sianta allunchiadas, che sianta diventata sa brugnetas, pronta sa sin di papai sa luce. Di poco su telefonino, che ne spera, come te un gesto che pare di un uffizio. E bi un miracolo. Dove sta o ad acche campo, una scetti bitica, chi badada. Ma dove esti? E di domioso si dremmenti quando scrivo su messaggio. Non dove venzo meda. Scetti su chi mi benedete su oro. Zio Torrendi, ti amo. Du invio. Sicona ad essa roda gira da uno tempo su chi parli di un'eternità. Appustisi, messaggio inviao. Un arriso mi benedì all'arvasa. E commenti che da pessi di voi da di avere su. Commenti se pessi che ta un uvilo invisibile de noi finza sa Giulia. Mi lascia andare in su sedili, pro rilassao. Mancanta uno scante chilometro su sa base. Un'altra di è sti giova sada. Finza custa è stendata. Intendo a Matteo accanto a me chi canta da sinu nostro, a voce bassa, commenti una pregatoria. Casti a Forres, su soli e cominciando a calai, fai di una luce strambecca rubia, come te su sanguine. Tutto pare diventato del rubio. Ed omosu, su rovini, savaci dei scompangi un mius. Esti un momento, manco su suo tempo su de comprendi, manco su tempo su de respirai, manco su suo tempo su de sindagatai. Bie una luce. Ma non è sa luce su soli. Esti una luce che bessi di dessa terra, a su costavo sta strada, accanto da un montone terra. Bianca, forti, menzurpada, mi vapada tutti scolorisi. Appustisi su rumori. Ma non esti un rumori, e sta commenti che su mondo si vesti di arrogao. Uno gruppo è spitturras, uno a conca. Chi non bene ti dà forza, ma di a intro. Saria si va di davvero. Mi intendo esai, volai. Su blindau non esti brusa sotto me. È come ti sia una mano gigante. Sapesse di bigao e gettau in aria. Non intendo bruso su motori, non intendo bruso a Matteo che canta da. Tutto è lento, silenzio, parli di te si asuta e acqua, e tutto è confundio. Su gelo esti asuta e me, sa terra è sta pizzoso, un savori galenti e metallico alla bocca, sanguini e ruini. Castiavascio, o assuso non docio, e bio Elia, Ilaria, Matteo. Non fonti bruso e scompangio sommioso, fonti a commenti bambula sa de vanno, chi bolanta in saria, in mezzo a esarroco su de ferro. E in mezzo a tutto gusto, in mezzo a su scurio che è benendi, vi una cosa scetti, crara, commenti si fesse di ingunisi con me, su mare vicinas, sa riso de Giulia. Zio torrenti, Giulia, zio torrenti.
2: Zesa scutendi iscrittoso su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
3: Giovanni Paolo Salaris, in Savoesia sua, dona da Boggi a un usordau morto che ristiona da con sa mamma e di nara da denno prangi, ca issu est in un giardino a ramao con lo scanto e flori bellusu. E dunque, oi, si lo ristionai a prima primo e all'estro de su vedu a ramadura, e apostisi de uno dei sfrorisi chi s'agattanta in cussu giardino a ramau a remonau in Savoesia. Sa ramadura, forzisi sa ruconnotta, estigusa de santefisi, cando is arrugas de casteddu si brenanta de vrorisi in terra poi diversai su santu. Ma esti tradizioni sprata meda in tutta sa Sardegna. Mancari i saramadulas a chibideus in Sardegna si va in tipo subrusu con frodisi galanusu, follasa i erbasa con fragu belle fotti, su vueddu ni beni di de su gadelanu en ramadura, de su verbo en ramar, de su vueddu ram, estanai ramu, nai, cambu. En ramar, di fattisi in catalanu, esti apparai a festa con cambusu de mattasa. A mei, sarà madura, pruschi gambus e scommu, mi vai di ben a conca derettu su fragu votti de sa minta che si indivesa da passendincia su in professione. Ma vunti meda se sfrolisi che si gettante in sarruga. E uno de gustusu teni d'una storia curiosa meda, che a mestura la formasa e fragu, esti su gravellu, su Dianthus Caryophyllus in latino. In mou, potausu sa conca quattro logu, conoscesi si scravamentu, no? Canda Gesusu, su genavura santu, du boganta de sa cruci, bogendì di sarrogusu de verru chi teni di maus e peisi. Accudu sarrogusu de verru, di narausu cravusu, gli esti porusu chi agu su ritu di narausu iscravamentu. Non se un maestà verru, e manco un maestro de muru, e duncasa non sciunnai sa differenza precisa intu de bunciasa, acciousu e cravusu. Ma de seguru, cravu n'arriba da de su latino clavus, chi degna da su proprio sentido. Oindì, i scravus rimpreante i maestrus de verru tenente una forma abbastanza definita, ma in su bassao ni due vianta manus, piticus, longus, cruzus e a canco persona, in canco momento, de patto chi sa forma il soru da simbillada russa de una spezia aromatica chi degna un vrago votti in meda e chi in sardo di narausu cravu de gravello, pivi di gravello, gravellina. Sapu già scoviao, impatti, in uiecchio la ribai. Por exemplo, sumera, em latino, su vedu clavus, indicar ambe duas cosas, si spezia e sarogu de verru. Ma in cancu momento, a sacabu de simperu, e perdonemi chi nos innaro is anus precisus, is cosas avunti cambiadas, e se sti cumenzau empreai, po questionai de si spezia, unu diminutivu de clavus, estannai clavellus, cravu piticu. Is populus si movinti, is spezias aviaggianta, is personas fraganta e fraiganta imaginisi e ligaminisi in sa conca isoru. E sagattanta chi suvragu de si spezia, da simbilla da mera a cussu de suvrori nostu. Candu clavellus intrada in su cadelanu in sa forma clavel, non indita da brusu si spezia, ma suvrori de su contu nostu. E de su cadelanu poi da riba da su sardu. Aici in cadelanu ci vunti sfuedu su clavo, clavel e clavo de spezia, o clavo de clavel. E in sardo cravu, gravellu e pibi di gravellu o cravu de gravellu. Sa simbillanzia intro de su vrago de su vrori e cusu de sa spezia, de piaresi crada meda già in tempus antigus e in locus meda. E, posserrai gustu contu, fadeus ultima capio con satu nomini sardu de su gravellu. Corovulu, chiesti fradili e italiano garofano. Su nomini latino de su gravellu esti e usunau diantus cariophilus. Su riare originau su sardu corovulu e italiano garofano. Cariophilus darribala de su greco cariophilon, un uvedu tecnico chi, commenti su uvedu clavellus a totu, inditada po primu cosa si spezia, e scetta pustisi e sti passavo inditai su vrori. Aici accabausu custu contu de formasa, fragusu e frorisi, e so sicuro chi, cando esabiu gravellu, se esacostai an intendi su vragu, po intendi si averusu su vragusu da simbilla la mera a su vivi di gravellu.
2: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Tra poco, special podcast. Oh, oh yeah!

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, I'm Dua Lipa. This is Houdini.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: il GR Cultura dell'agenzia Dire.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essè. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essè. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
2: Hey, what's up everyone? This is Fetal Legrand and you're listening to my song.
3: I just wanna party.
2: I just wanna party.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il brano che stiamo per ascoltare è un singolo di due cantanti statunitensi, pubblicato nel 2018. Il singolo ha ottenuto un enorme successo a livello mondiale, ricevendo tra i vari riconoscimenti un Golden Globe, un premio Oscar e due Grammy Awards, ed è diventato il più premiato nella storia della musica. Dimmi una cosa, ragazza, sei felice in questo mondo moderno? O hai bisogno di più? C'è qualcos'altro che stai cercando? Dimmi qualcosa, ragazzo. Non sei stanco di cercare di riempire quel vuoto? O hai bisogno di più? Non è difficile resistere così tenacemente. Guarda mentre mi tuffo. Non arriverò mai a terra. Mi schianto contro la superficie dove non possono farci del male. Ecco a voi Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16:32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito all'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Siamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2000.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey, this is Dario Rodriguez.
3: Hey, this is Klepto.
4: This is Liquid 5 and you are listening to our song On and On.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
0: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
2: unica,
0: unica radio, app.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica radio.
5: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
6: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Ciao, sono Luca, studio alla Facoltà di Economia a Cagliari e la mia canzone preferita è Dentro la scatola di Mondo Marcio.
6: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: le 17:31 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero, a bordo della quale si sarebbero trovate due persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

0: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e strada statale 130. In data odierna sono previsti i controlli della velocità sulla strada statale 729 in provincia di Sassari. Evitare le soste nelle corsie di emergenza, se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retroriflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e un minuto.
2: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to my latest single Different. Different,
3: oh, na, na, na, na. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di...
4: Questa è Unica Radio.
5: Attività di fatta con suo contributo da Sa Regioni Sardegna, Imprentas 2025-2026, lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione dei sequestrosu, fogoso e alluvionesi, disastros ambientalisi deoi, sarchetosu dei stato e errori giudiziariusu, de su passau a su tempo nostro. Tutto gusto esti Umbras de Sardegna, un podcast de storiasa, conoscaresci su chi estetio e castiai ennantesi.

De un'idea de Andrea Deida, produsio de Sassozio Culturali Arveschida. Project Manager Lucrezia De Gortes, fonico Mauro Bes. Ha riscritto su conto de oi Mauro Piredda, do contara Elio Turno Artemalle. Genova tiene sapore di bizzarra e di umidità. Este un porto che rimazzulara e rispurara e fa berduscire. Po' gusto cercano un altro luogo, la Cattaranga dura, onde su granito tiene sa forma dei ossos de sa terra e su soli non perdonara, ma su manco è sincero. Sagnata non esti una villa. Est un presidio de resistenza agricola. In noi mancai non proprio mezzo dei smontisi de mola cantauso in le nuvole, s'aria a teneri vrago de mordego e de silenzio. E su poeta si fa in massaio. Senti bocara e spannoso de intellettuali de via del campo, pos imbruttai smanoso con sallevamento. Est un omini che circara sa direzione sua, ostinata e contraria, ponendo a reginisi in un'isola che non fare pregeris al Nemmos. Dori è sta canta sua, atteso dei slugisi, a sotto un gelo manno, da una Sardegna che si duvia pigendi che affille anima. Esti s'illusione perfetta. Savagi a innantisi de sa temporara. Un idillio de lugisi, a un dissumbra però, è già immovendi in mezzo dei smattasa de modizi. Fabrizio Castera su orizzonti e biri libertati. Non uscirà ancora sa chi a palasa de gussus montesi millenarius calincuno è già vigente smisura sa de sa vita sua cronometrendi spassus studiendi di smudoresi. Esti su scuri catrocio de sinnocenzia con sombra che non è mai scetti assenza de luci ma una presenza che t'osservara malario. In sintesi, che lui crede d'essere in domo.

ragnata. Risotto di Ameria. Salugi oramai sta in palasa dei smontese. I ospiti di questo mese si diventano d'auso. Fezza sa l'uvi, sa pipia, sa sorte di Cristiano, si deve andare con i nonnos. Ma ancora sa, in questo scuro carico de mattasa, su tempo si è firmato. Non è sto non mi ricommente esatto. I scanesi, accostumati a essere sentinella di questo perimetro, non insaulata. È il supremo dettaglio che zicchirriera in sverbalisi. Un motore innaturale, quasi complice. A snoi e mezzo, dos omines, o forse si tresi. Con i sfaccesi tuppatasi dai vassa montagnasi e sfusilisi chilugginti di una specie di riflesso sinistro. Non toccata sa porta, intranta. Sa porta del domo non è serrara a crai. In questo Eden non c'è dei timmi, poi scolorioso. In piedi, venite con noi. Pago vuedoso, siccoso. Este su commenzo di un'altra storia sbagliata. Non c'è logo, poi scanzonese, in nostra metrica da fare su metallo dei sarmasa. Lo sventi bessire a sa corte. I spasso su venti sul ritmo in su granito. Saria de notte si va gelata. E se questa torese si muove con precisione chirurgica, militare, sicuro, deciso. Scinti a un dirocchera andai, scitti e ta esta fai e moe. In sentieresi, sa vettura si stesiara in gurtia de suniedo de sa gaddura. E sagnata per rangunesi, spuia. Con i slugi saluttasa e spratusu, ancora anza mesa.

s'attongiu e s'arribau. Po Fabrizio e Doris su mondo si fare pitticu pitticu. Non fu tibrusu ismeresi dell'agnata, ma personantisi forzausu de un logo chi logo no esti, un logo fatto de vilici e de ludo. Dantaponni hotel supramonta a nomine, manca avessi montacuto, e s'arrocca no est ospitale, e de orizzontisi, non c'indè. Scetti su frago de saprastica de stelos, un perausu può improvvisare un amparo che casi mai amparara. A sotto de cussa bovera artificiali su rempusu currere, commenti s'acqua, calenti de gelo. Sa geografia si rorrerà nuda. Sei stui, sul respiro cosa rua, e sa volotto de spassus de scarzereresi. Vittimasa e aguzzinusu, funta accanto su una satra marolla. Si parzetti su proprio vriusu, si pappanta su proprio pane rostau, si ascurtanta a sbogisi del suo proprio mudore. E si inforza sa Sardegna cioppara in tutta sa bellezza del suo paesaggio, a entro, a pago centimetro su sa terra, sa vera è stata una scommessa vettiana contro sa sipotermia e contro sa sammacchio. I sequestratori si funti umbra senza vaci, presenza costantisi che discancellant ad ogni intimidare.

Su fascicolo de sa procura de Tempius operere con s'avvollotto siccu de una littera 30 addosso. E su sono de su stato che però farà ponni ordini in su caos. Il rilievo su in s'abitazione dell'agnata punti metodicus. Arrastu sparzialis, arrastu su de botta sansoludo, un'ecca sparrancara che casteran su sbuio. E scarabinieri di su nucleo operativo passa tanzadazzo d'ogni aduppa, ma su granito est impenetrabile. Non ci funti resti in mongio, son melloso. Non ci funti bocese. Sa magistratura, sesta da is primus profilus, ipotizzara collegamento su con s'anonima sarda, ma attumbada atra logicas, e atrus codices, antigoso e paralleloso, a costo desordine costituio. E assumo dimmini, che non è timoria, ma una laccana politica. Spaperesi si fanta montonesi, e si inquirenti si circanta con disispero un uvilu in questo labirinto de andalasa di sconnottasa. Sa burocrazia sigiri a cercare su mito. Su stato tocca la esportasa chi nessuno su bolero verre. Giuseppe De André, su babbo, non esti un omini costumato a perde. Esti uno dirigente del rango alto, ma noi, il titolo su Ireneri non balinta nuda, deve imparare una grammatica noa, cosa dei smissu su chi comparenti de su nuda, dei spastorisi chi portanta a billetto su brutus de terra e di avogauso chi camminanta in su filo de sa resoia intra de assistenza legale e favoreggiamento. Cominzanta is telefonadas di summudimmini. Intercettazioni a onde d'ogni respiro è pesau, disinquirentesi.

Su stato ascoltala, ma dai badasa. Esti noi che bessirà pillo su sistema di smediazione, un nuovo dare sotterraneo. Gente che sceglie come ti andanta questa cosa, che si muove in zumbra, poi si lompada a sa restituzione. Non funti bonas maneras. Questo non merca un ieddu desesistenza. Su codici penali e rabolli su blocco dei beni, sa firmeza, sul rigore dessa divisa. Sattru, codici. Volete invece sì sul rispetto del suo patto, sul riscatto donau a Sammuda, atteso del Sirenasa. Giuseppe De André s'agattara a mezzo a questo cortocircuito. Da una parte i magistrausi che verbalizzano, dessatra i zumbras, che si scusi fueddanta de cifras manna smeda, 500 milioni de francos. Una trattativa che non è solo un dialogo, ma un ser questo de sa volontà, onde sa spera si misurerà con billetos de banca maniggiauso e a tobio un logos che non sa gattanta in scarta geografica. S'inchiesta non circarà fantasima, circarà nominesi, e nominesi arribanta. Scritto su con zadinta de china de ziro de vuedai o con sevidenzia de spedinamento. I inquirenti non funti guerrendi contro la sa mafia, ma contro un fenomeno che con cussa non c'entra nulla. E se è vero che ischi vivinti in questo slogo su conoscenti d'ogna parte di questo sartus, come te smanus proprias, impara Sanzoro, in scarta processuale si scovianta una regia più scomplicata. C'è sti chi ne storiava a Fabrizio, chi ne donava le armi, chi ne pensava a sa logistica e a sa cosa va a fare. E sti una città vecchia in mezzo de silice e de sa verda, con un organigramma ben definito, cosa che distupara des indagini de su giugi lombardini e de nucleus specialis. Po' Fabrizio De André e Dori Ghezzi funti bogisi in questa oscurità, po' sa procura funti arrogoso de nu puzzle criminali che contano una Sardegna veria, onde sul riscatto non este un'elevazione morale, ma un montone de banconotas che era deppe a servire a comporare una libertà di chi, pochi niesti in suo luro, non era lompe mai di areros. Su mese idasa de su 79, su frioso, in gadura, non è preso uno strangio, esto un mere che rimussia riscostasa. A postesi de 4 mesi, sì, sombra a sa capo sa retirara, ma non dovrà gratis. 500 milioni de francos funti passati da mano. Uno riscatto che pesara come su brummo in sboccia a casa di Ghina Mediao. Subinti toccherà a Dori Ghezzi, dalla santa accanto di un cammino secondario, un'ombra che torrerà a mese sbioso, con i soco su illuminato dei sfaros delle macchine. Una sbintora s'appustesi e su turno di Fabrizio De André. Do scarregata in distretto del Buduzò. Esti sa rorrara sa civilirare, ma esti una rorrara leggia. Faber cammina la faccia islucisi, ma Vigar ha fatto quello che non ha. Non tene riproso s'illusione di un'isola virgine, non tene riproso questa leggerezza dei chini greri che sa poesia possa fare scudo contro l'assoluto. Si fotografia danzando su da mostanta con i soco su vossauso, una sigaretta che tremere in isdirus. E non è un trionfo. Quando d'ora la sa gente sua, Fabrizio è un uomini che abbiò su fondo del suo puzzo e abbocava a pillo che su fondo è fatto dei uomini che ha esso. Ma nasce su da sa parte sballeara del suo fusile. Sa libertà tiene su sapore del suo caffè e gallenti, ma in s'anima abarra sa vollotto del suo bento, scudendosi a stelo su de plastica, e sa bistesa
che danzando su appustesi a raccontare vueddosu e accordosu con su sapore di questo luogo che darà quanta presonere.

su tribunali de tempio fragara invece sa de papere bullao e de sigaretta sa fumara sa in scorridoio. Non è proso su montacuto, ma sa tensione è sa propria. Scetti proseducata. A palasa de si sbarrasa ci fonti sfaccese che po' 4 mesi fiantascetti bocese. Fabrizio è stappato 1 metro su d'espressione e suso. Lo scastera con una curiosità dolente. Dorighezzi, invece, è di una precisione chirurgica. In sa testimonia sua ci fu un ricordo su minutus e in gesto su pitticheddus che arrivano a espresentesi meglio su un'impronta digitale. Su pubblico ministero arresa da scavo su deputazioni commenta una pregatoria con il sgrano su de San Rosario umano. Sequestro di persone con finalità di estorsione, detenzione di armasa, associo a delinque. I sentenzia sa arribata come anticorpus del martello contro una banda fatta da Zeso Runesoso, uno fiaffenza assessore comunale, uno toscano e 3 spatatesoso. A questo 10 imputtauso accusauso di sequestro di persone, si aggiungenti altro sduso, accusauso uno del riciclaggio e l'altro di truffa. Fabrizio ascoltara, fumata, avrà accettato. E sotto uscire che sa giustizia teneri l'acca na sua, sa, che la sentenza vuole serrare sa porta da una presone, ma non può rifare scarici su frius, che resta in trauni sossus. C'è stato un momento, sul processo di Rempio, onde su codici penali accabbara adesso su unica bussola. Fabrizio D'André piga fuetto e narrara cosa che può su stato essere un'anomalia, ma che può essere coerenza. Deziriri de non si costituire parti civili contro sa espresoneresi cosa sua, spici spitticus, spastoris reclutausu, podivai de guardia. Fare una distinzione grara tra ischianti pesau su piano, ismandantisi, e chi ne dà fatto. E graisi funti sfuedo susu, anante dei giugisi, ca isso e dorin di funti besseuso, isatrus no. Commenti chissà dei presoneresi fessiri presonia soziali de isso se tutto su ferta. Esti, custo de André, su disigio di silassai a palasa sarrennego, saprò a deboli comprendis ingranaggio su chi anta produsio con dus mostrus. A bisusu, sanesi manna non estingunisi, ma anche ne ha mutato sisula in una terra de cassa. Questo perdono laico, però, non è debilesa. È un atto politico. De André refuta da sul ruolo di vittima professionale, preferendo questo de osservatore de scontradizioni su manasa. Entro de su dibattimento e de sentenza, sa, tutto questo un cesti, condanna sgraisi, certo, ma con su fantasma de un poeta che accastiao in isogoso de esacuzzino suso e ci ha raccattato un'umanità di sofferente e speculare a sa propria. Su processo si serrerà, ma sa questione avrà Roberta. Sportasa te presoni si serranta, i slucisi si distudanta, ma su motore di sigiri non è sti cusso dell'agnata di un temposo, sti un motore malo che di André gettata in suvenili. Nasce il salbum dell'indiano, andi su ser questo non è sti a ricordare come te cronaca, ma come te condizioni umana universali. Su popolo sardo e nativus americanus funti parte del suo proprio spreco. Comunità si violatasa, portatasa a salaccana, sombra barrara, tatuata in sapeddi di André e di Dorichezzi, un marco che non cresce il pruso, ma che tirara quando cambierà subento. Smisurata preghiera aressi l'ultimo atto del suo viaggio musicale di André, un'evocazione pochini sigiri sa direzioni ostinata e contraria, pochini, essendo vittima,
Ma bo fiu essi bugino de sa renego zo. Sa Sardegna oi castera ancora a gutus mesi si commenta una veria collettiva, un momento che sa poesia de più vai scontoso con sa bravura. Di André non ha mai traiciu s'isola. La ristimmara sempre con un amore prusmanno, pruspa con cantao, prusabisto. Avaranta.

Es ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale arvescheda in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto sconto su de su programma in parisi con Ivan Marongiu, Mauro Piretta, Manuel Scordo, Mauro Loddo. Sa boge è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 su 2018, articolo

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena la

0: quarto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Christa Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a due iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC l'avvocato del collegio difensivo di Pike. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Allarme minicar a Roma, una nuova denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri della stazione Gianicolense per lesioni personali. La donna, una 27enne, ha riferito che intorno alle 22 di lunedì, la sera stessa in cui l'attore Davide Iacopini è stato ferito gravemente, mentre percorreva via San Pancrazio in bicicletta, è stata urtata con una spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, datasi poi alla fuga. Dopo i temporali di oggi, anche domani si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione per rischio temporali su alcuni settori del Lazio e allerta meteo gialla su 12 regioni. Chiuse per sicurezza alcune scuole, ordinanze già nel Lazio e in Campania. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'aria si fa più sottile, la luce dorata dei pomeriggi di ottobre taglia gli angoli delle palazzine, l'epidermide richiede istintivamente architetture olfattive differenti, capaci di avvolgere e fare da scudo. L'universo delle fragranze per quest'autunno abbandona definitivamente la freschezza spensierata dei distillati agrumati estivi per addentrarsi in un territorio denso, materico e magnetico. Nelle profumerie d'autore e sulle mensole degli appassionati, il cambio di stagione coincide con la ricerca di un'impronta che non sia semplice ornamento, ma un'estensione invisibile e potentissima del proprio carattere. La tendenza dominante celebra le note calde, ma lo fa con una maestria del tutto inaspettata, priva di quella dolcezza stucchevole che in passato saturava l'aria dei mesi freddi. In cima alle preferenze della profumeria contemporanea troviamo gli accordi legnosi arricchiti da sfumature resinose e accenni di spezie scure. Il legno di cedro e il sandalo vengono lavorati in concentrazioni purissime, creando un'esperienza sensoriale che evoca la corteccia bagnata dalla pioggia e le passeggiate nei boschi umidi. La vera innovazione di quest'anno risiede tuttavia nei contrasti molecolari. Accanto alle note terrose e profonde compaiono tocchi di cuoio morbido, incensi minerali e insoliti estratti di liquirizia o cacao amaro, capaci di conferire un'eleganza complessa e notturna. Vaporizzare una goccia di queste essenze sui punti di pulsazione, sul collo, dietro i lobi o sui polsi, equivale a indossare un'invisibile armatura di carisma. Non si tratta di riempire una stanza con una scia invadente, bensì di creare un'aura intima, un segreto che si svela soltanto a chi si avvicina abbastanza. I flaconi stessi cambiano veste, trasformandosi in oggetti di design minimalista dalle linee squadrate e dai vetri fumé, perfetti per custodire elisir che promettono di durare fino al mattino successivo. Scegliere la propria firma olfattiva per questa stagione significa compiere un atto di consapevolezza. Che si prediliga un accordo ambrato e avvolgente o un bouquet più secco e speziato, la parola d'ordine è persistenza sartoriale. Indossare una fragranza strutturata durante le prime giornate di freddo significa lasciare un segno distinto nell'aria, trasformando un semplice gesto quotidiano in un rituale indimenticabile di pura raffinatezza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore tedesco Patrick Süskind. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo. Essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente. Non c'è modo di opporvisi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 41 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e revocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lukumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6 i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra è Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Carming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
6: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
13: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
14: Unica Radio.
0: App.

0: unica radio.
1: La città che cambia.
0: Unica radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: sei Dre.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Oh yeah, oh yeah.

0: che bella vita.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
11: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.
2: Unica Radio.
5: Unica Radio.
12: Raccontiamo.
13: La città che cambia.
14: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
15: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Unica Radio, sei tu.
5: Dai voce alla tua musica.
16: Ciao, sono Simona, studio economia e la mia canzone preferita è Always di Bon Jovi.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica News. Spazio all'informazione.
3: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
4: Al Mandinuoro è visitabile fino al 14 novembre Futurama. Nostalgia di futuro mostra che conclude la trilogia dedicata al rapporto tra essere umano, realtà, ambiente e tempo. Dopo Sensorama e Diorama, l'esposizione riflette sull'immaginazione del futuro come dispositivo culturale, politico ed emotivo. Il titolo richiama Futurama, la celebre esposizione presentata alla New York World's Fair del 1939. In mostra opere di artisti come Lucio Fontana, Pino Pascali, Mario Schifano, Valerio Adami e Grazia Varisco, insieme a numerosi protagonisti dell'arte italiana del Novecento.
3: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
5: Al Museo Nivola di Orani, dal 23 luglio al 25 ottobre, è in programma Nivola, Colombo e lo spazio intorno, primo capitolo del ciclo Nivola vis-à-vis, curato da Chiara Gatti. La mostra mette in dialogo Costantino Nivola con Gianni Colombo, attraverso opere e suggestioni, che esplorano il modo in cui abitiamo e percepiamo lo spazio. Il percorso si sviluppa in tre sale e coinvolge il pubblico in un'esperienza sensoriale, dove opere, ambiente e percezione entrano in relazione. L'esposizione propone così una riflessione sul rapporto tra arte, spazio e esperienza contemporanea.
3: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
6: A Berchidda, il 2 ottobre, è in programma The Future is a Sea, appuntamento inserito nella stagione 2026 di Insulai Lab, centro di produzione dedicato al jazz e alla creatività artistica del Mediterraneo, diretto da Paolo Fresu. L'evento si inserisce nel calendario di iniziative che porta a Berchidda linguaggi e protagonisti della scena musicale contemporanea. L'orario della manifestazione è ancora da confermare.
3: Per questa edizione è tutto. Ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: Hi, I'm Ellie Goulding.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge alla Camera. Il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricordi.

0: ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri e il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
5: Non sopravvivremo al rientro.
8: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
9: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
10: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
9: Beh, ho mentito.
11: John Wick, capitolo secondo.
12: Mi stavate aspettando.
11: Dal 16 marzo, al cinema.
13: Ti mostrerò come speciale.
14: 01 Distribution presenta.
15: Sei venuti qua a cercare fortuna?
16: In certo senso, sì.
14: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
17: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
14: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
18: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
19: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
20: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
19: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
21: Continuo a pensare a quella storia.
22: 7 giorni.
21: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
23: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
24: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
25: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
26: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
27: Unica Radio.
26: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Benvenuti a una nuova puntata della grande musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di un artista che ha contribuito a creare uno dei generi musicali più noti nel mondo, il rock and roll. Fu il primo cantante ad introdurre nei suoi testi tematiche riguardanti gli adolescenti e lo fece utilizzando toni semplici e ironici. Inventore della celebre Duck Walk, la sua tipica camminata, eseguita suonando la chitarra, oggi vi raccontiamo la storia di uno dei più grandi artisti di sempre, Chuck Berry. Voilà!

Charles Berry nasce a St. Louis, Missouri, nell'ottobre 1926. Cresce nel quartiere noto come The Ville, abitato da persone del ceto medio della città. A 15 anni si esibisce per la prima volta, ma appena 18enne viene arrestato per una rapina a mano armata insieme ad alcuni amici. Viene quindi mandato in riformatorio, dove resterà per 3 anni. Uscito di prigione, sposa Toddy Suggs e poco dopo nasce la sua prima figlia. Il giovane Chuck mantiene la famiglia con piccoli lavoretti e suona nei locali di St. Louis come secondo lavoro. Nel 1955 presenta al Chess Records di Chicago il suo primo singolo, Maybellen. La canzone vende quasi 1 milione di copie e si piazza al primo posto della classifica R&B.

Dopo Maybellen, Chuck Berry pubblica Roll Over Beethoven, divenendo definitivamente una star. Gli anni compresi tra il 1957 e il 1959 sono quelli più ricchi di successo. Escono canzoni destinate a diventare classici della musica, tra cui soprattutto Johnny B. Goode. Chuck Berry si trova all'apice del successo, ma viene arrestato per aver avuto rapporti sessuali con una minorenne che lavorava in un locale di sua proprietà. Viene condannato a scontare 5 anni di prigione, che vengono poi diminuiti a 3. In seguito all'arresto, la sua fama diminuisce, così come le vendite dei suoi dischi. Una volta uscito di prigione, riesce a ritornare nel circuito del music business, soprattutto grazie all'interesse che gruppi come i Beatles, i Rolling Stones e i Beach Boys dimostravano nei confronti dei suoi brani, realizzando diverse cover. Chuck Berry pubblica quindi nuovi lavori nel corso degli anni 60 e 70, senza riscuotere il successo precedente alla galera. Inoltre, continua ad avere problemi con la legge che lo accompagneranno per tutto il corso della sua vita. Durante tutti gli anni 80 si esibisce in circa 100 concerti all'anno, senza però pubblicare nuovo materiale. Tra i brani più celebri della sua carriera troviamo Johnny B. Goode, Sweet Little Sixteen, riutilizzata dai Beach Boys per Surfing USA, e You Never Can Tell, utilizzata nel film Pulp Fiction per la scena della gara di ballo interpretata da John Travolta e Uma Thurman. Berry è stato posizionato al numero 5 nella lista dei migliori artisti secondo la rivista Rolling Stone e al numero 7 in quella dei migliori chitarristi.

questa è Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica stiamo parlando di Chuck Berry, il padre del rock and roll. Il cantante e chitarrista statunitense si è sposato all'età di 22 anni con Temetta Suggs, dalla quale ha avuto due figlie. Nel corso della sua vita ebbe altri due figli da relazioni extraconiugali. Nel 1958 pubblica la sua canzone più famosa, Johnny B. Goode, scritta 3 anni prima. È la trasposizione in chiave rock and roll del sogno americano. Narra di un povero ragazzo di campagna che, nonostante non sappia né leggere né scrivere, riesce a diventare una star grazie al duro lavoro e alla sua abilità nel suonare la chitarra. È una canzone in parte autobiografica. Infatti Berry era nato in Good Avenue a St. Louis. In una versione precedente il protagonista Johnny era definito come ragazzo di colore anziché ragazzo di campagna. Fu poi cambiata dallo stesso Berry per paura che il pezzo non venisse passato in radio. Inoltre la canzone è stata inserita al 7° posto nella classifica dei 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone. Una registrazione del singolo è stata legata alla navicella spaziale Voyager come uno dei 3 esempi della musica americana. Nel film Ritorno al futuro, il protagonista Marty McFly sostituisce il chitarrista del gruppo che sta suonando alla festa del liceo del 1955. Marty esegue Johnny B. Goode, che ancora non era stata scritta. Il chitarrista infortunato, Marvin Berry, chiama al telefono suo cugino Chuck per fargli sentire in diretta quel sound che stava cercando.

Chuck Berry è stato fonte di ispirazione per tantissimi musicisti venuti dopo di lui, in particolare nel genere rock, e non soltanto per quanto riguarda l'ambito puramente musicale. Infatti è stato l'inventore della duck walk, la camminata d'anatra eseguita suonando la chitarra, adottata e resa ancora più celebre soprattutto da Angus Young degli AC/DC. Oltre alla musica, l'altra grande passione di Chuck Berry era il cibo. Infatti era un grande amante del cibo indiano. Nel corso della sua carriera non ha collaborato con molti artisti. È però da ricordare il suo lungo sodalizio con il pianista Johnny Johnson, uno dei principali artefici del suono di Berry. Nel 1986 è stato organizzato un grande concerto per il suo 60° compleanno, a cui parteciparono tra gli altri Eric Clapton ed Etta James, che interpretarono insieme al festeggiato i suoi brani più famosi. Del concerto è stato anche girato un documentario.

Siete su Unica Radio e oggi stiamo parlando di Chuck Berry nel programma La Grande Musica. Da tempo in salute precaria e in declino fisico, il cantante si è spento nel 2017 all'età di 90 anni nella sua casa in Missouri. In quei giorni era in corso la post-produzione del video del suo nuovo singolo intitolato Big Boys, poi uscito postumo. 3 mesi dopo è stato pubblicato il suo ultimo album in studio, Chuck. È il primo album contenente nuovo materiale dopo ben 38 anni. È sepolto nella sua città natale, St. Louis, Missouri.

Stiamo ancora parlando di Chuck Berry qui alla Grande Musica. A differenza di molti altri cantanti, non ha mai interpretato ruoli al cinema o in televisione. L'unico documentario che lo riguarda è quello del concerto per i suoi 60 anni, girato da Taylor Hackford dal titolo Hail, Hail Rock and Roll. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di uno dei padri del rock and roll, Chuck Berry. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

0: Una grande novità di quest'anno, accogliamola con uno squillo di trombe magistrale, eh? One!
1: Eccoci
0: qua, visto che novità, ve l'aspettavate, ragazzi?
1: Volesamente! Sono qui! Ecco, Sei sicuro che è una novità? Sicuro che è una novità?
2: Va bene, uno pompa la cosa, no? Poi magari la zuppa è sempre...
1: Sono
2: 30 anni che in televisione non cambia niente.
1: Aspetta. Ma non è finita qui!
0: Assolutamente!
1: Perché Juanini, ci è un'altra grandissimissima novità!
3: Bentrovati amici di Unica Radio nella nuovissima puntata di Unicartoon, il programma dedicato alle sigle dei cartoni anni 80 e 90. Oggi abbiamo iniziato con questa sigla non a caso.
4: No. Perché ci sono qua io.
3: E chi sei?
4: Kitty Perria. E uno dice, chi è Kitty Perria? La creatrice di...
3: Wow. Fantastico, ma chissà in quanti stavano cantando adesso questa sigla di Bim Bum Bam. Quanti ricordi, malinconia,
4: gioia, dirigi. Perché ci siamo divertiti.
3: Ma sì, ma adesso non esistono più queste cose, ne stiamo parlando sempre.
4: Scusami, ma su YouTube vanno ancora tutti gli spezzoni dei cartoni, delle presentazioni di Bim Bum Bam, di Ambrogio, di Forforino. Tutti i pupazzi che abbiamo creato.
3: Vero, e quando ci mancano ce li risentiamo.
4: Basta andarli a cercare su YouTube.
3: Però sai cos'è che manca?

0: Manca quell'ambiente, no? Pomeridiano, in famiglia, dopo il telegiornale, prima dei compiti. Adesso uno se lo cerca sul telefono, è
1: No, si
0: diverso
1: può cercare anche
0: proprio
1: sul computer che si
0: l'ambiente.
1: vede un po' più in
0: Però
1: grande.
0: è diverso quella, non c'è più quell'appuntamento, intendo quello.
1: Ah, quello sì, sicuramente.
0: E
1: Sì.
0: allora abbiamo qua con noi Kitty Perria, è a Cagliari, quindi abbiamo acchiappata al volo per invitarla alla
1: Certo,
0: nostra
1: tra un volo e l'altro
0: trasmissione.
1: tra Milano, Roma.
0: Che piacere,
1: Sì,
0: che piacere.
1: assolutamente.
0: Allora,
1: Eri
0: dici un po'.
1: interessata ai miei progetti?
0: Assolutamente sì, ma soprattutto voglio capire come è nato One e un
1: Sì.
0: po' tutto quello che c'era dietro le quinte.
1: Allora, One è stato il secondo pupazzo dopo Five, che è durato poco, relativamente
0: Perché erano
1: poco.
0: collegati One Italia 1, Five Canale 5
1: Esatto, ognuno aveva
0: e
1: la sua
0: Rete 4 Four.
1: rete di preferenza. E per cui ci avevano dato carta bianca poteva essere di qualsiasi colore. Tu lo sai che mediamente il rosa è un colore prettamente da
0: Da donna,
1: donna.
0: sì, la
1: E
0: femminuccia.
1: poi con le sopracciglia che si chiudevano rosa fucsia, no,
0: Era un po' strano,
1: era
0: sì.
1: un po' strano. Invece abbiamo fatto il provino a casa di Berlusconi, e lui ha chiamato la sua famiglia perché lui si circondava sempre dei suoi familiari. Lui si fidava assolutamente dei suoi collaboratori, come Alessandra Valeri Manera, che era la mia produttrice della fascia ragazzi. E poi ha chiamato sua moglie, che è intervenuta, l'ha guardato, fa: no, bello, bello. E perché poi era originale, era una cosa che era solo per l'Italia, hai
0: Beh sì, una
1: capito?
0: cosa mai vista, ma poi era un po' rischioso, no? Voi dopo penso mesi di lavoro, se non anni di lavoro,
1: No,
0: dietro, no,
1: no.
0: arrivavate lì e dicevano no, non ci piace, quindi dovete riniziare da zero.
1: No, assolutamente. Io ho incominciato a imparare a muovere i pupazzi a 14 anni, attraverso la scuola di Federico Cardura, che era il marito della Maria Perego, che è quella che muoveva Topo Gigio, per cui per me
0: Ah,
1: erano dei grandi. E io mi
0: sì.
1: sono ritrovata adolescente a una cena di adulti e con questo signore Federico, che non usciva mai perché soffriva di agorafobia, che è la paura degli spazi aperti. E a un certo momento ha chiesto a mio padre, giornalista, se per caso sarebbe stato disponibile a cedergli una delle figlie per insegnargli il suo mestiere. Io ho guardato mio padre con gli occhi luccicanti e speranzosa, mi ha dato il consenso.
0: È bellissimo,
1: Molto, una bella
0: bellissimo.
1: storia.
0: E diciamo che è stata anche una bella storia fortunata, perché poi comunque One è
1: Assolutamente.
0: diventata un'icona in
1: E
0: tutta Italia
1: continua
0: per
1: ancora
0: tanti anni.
1: adesso. Non è che ha continuato per tanti anni.
0: Continua tuttora.
1: Continua perché il Max Pezzali l'ha utilizzato come character e come presenza scenica in certi momenti di tutto il suo tour estivo, e tra un po' inizia quello invernale, con One. Ha voluto ma One. E io quando sono andata a Milano a registrare gli spezzoni da utilizzare, ero un po' in imbarazzo perché vedevo questo signore pelato, che non mi ricordavo che all'epoca fosse così spelacchiato dopo che ha rubato l'uomo ragno, no, che ha ammazzato l'uomo ragno, non si sa, ma va bene, era la canzone sua.
0: Hanno ucciso l'uomo
1: Hanno
0: ragno.
1: ucciso l'uomo ragno, scusami, adesso un po' mi va insieme la memoria. E per cui l'ho visto che guardava Juan come se fosse stato la Madonna. Mi sono un po' sconcentrata, infatti ho dovuto rifare io perché mi sembrava che era un po' eccessivo guardarlo così. Ma lui ha dedicato proprio i suoi tour a Oana e agli anni d'oro,
0: Bello.
1: 80-90 gli anni d'oro.
0: Beh, sì, bellissimo,
1: Sì,
0: bellissimo.
1: molto.
0: E quindi adesso One dove si trova? È in qualche teca, da qualche parte?
1: Allora, una volta che l'abbiamo messo in una teca, l'hanno rubata a Milano,
0: Ecco.
1: e infatti ci avevano anche intervistato perché dicevano: ma come? Di tutti quei burattini che c'erano alla scuola di recitazione a Milano, hanno rubato solo One, Four e One, Four e Five. Basta.
0: Ah, ok, quindi un
1: Sì.
0: collezionista appassionato di cartoni anni 80 e
1: No,
0: 90
1: era un
0: probabilmente.
1: feticista secondo me. Infatti gli ho detto: rendetemi almeno le orecchie. Quando hanno fatto l'intervista ho
0: Sì.
1: detto: non è possibile, non ci posso credere. C'erano burattini del 1700 con molto più valore dal mio punto di vista. Non che non dia credito al mio lavoro o spazio, però mi sembrava un po' eccessivo.
0: Beh sì, diciamo che adesso nel suo salotto ci sono i pupazzi e ci gioca, chissà come.
1: Non so perché non sono eterni. La gomma piuma con cui è costruito è
0: Si
1: fotosensibile.
0: sbriciola.
1: Esatto,
0: Ah,
1: bravo.
0: ok.
1: Sì. quindi va tenuta al buio, senza la polvere, proprio va tenuto con religioso amore, come li tengo io.
0: Ti chiedo una curiosità, sì. Dietro le quinte, sì. Tu eri presente sempre, ogni tanto?
1: No,
0: e come,
1: no. Io facevo
0: cosa
1: la...
0: succedeva?
1: Succedeva
0: le
1: che...
0: Le volte che hai assistito, insomma,
1: sì,
0: al programma.
1: Sì, cioè, a tutti i programmi,
0: quinte.
1: Andavo a tutti i programmi, infatti mi sono cercata la voce a Roma. E non l'ho trovata a Milano, dove c'erano scuole comunque di recitazione, dei professionisti straordinari. Ma ho dovuto portarmi il mio one, l'ho portato a Roma, e a un certo momento ho cominciato a fare interviste anche a Roma, ai doppiatori, che sono tanti, tantissimi film,
0: certo.
1: Immagina quanti. Non la trovavo. E alla fine un amico regista mi ha aiutato e mi ha detto che mi avrebbe trovato una persona un po' speciale, un po' particolare. Quando l'ho vista, immagino, si è aperta la porta, è arrivato un uomo, ragazzo, con una maglietta nera, calzoni neri di jeans, zoccoli. E ho detto, non
0: potrei
1: so...
0: essere io dalla descrizione, in ciabatte, ovunque.
1: Sì. No, ma hai capito?
0: Non... Sì, insomma, una persona la... così,
1: era molto
0: semplice,
1: scialla.
0: Sì.
1: No, era molto scialla, era un attore, ma così, la pigliava alla leggera. L'ho guardato... Poi gli ho fatto vedere quello che avevo creato, il pupazzo, gli ho fatto il movimento che era quello del sì, che inchinava la testa per Juan, e lui è entrato subito nella parte. E da quel momento con Giancarlo Muratori è nato
0: una, prima, insomma.
1: Un amore. Beh, tra gli animatori
0: mitico.
1: E gli animatori che erano in studio giornalmente e la voce, c'era un'intesa che era un sospiro.
0: Beh, sicuramente si divertivano, sì. Anche da
1: molto,
0: vivo, non
1: molto,
0: solo
1: molto,
0: perché era
1: molto.
0: Un programma divertente,
1: sì, sì, sì.
0: Io mi ricordo che tiravano fuori le letterine scritte,
1: sì,
0: dai bambini,
1: anche la posta, certo.
0: C'era la posta, insomma era proprio un programma dedicato ai bambini,
1: ma
0: si
1: non stupidi,
0: sì,
1: no,
0: esatto,
1: non
0: stupido. Era un cartone stupido,
1: no,
0: non era un programma stupido,
1: non era,
0: era una
1: presentazione, non trattavano i bambini da gnegnegne,
0: esatto.
1: Stupidini,
0: sì.
1: Che, no. No,
0: ce
1: prendevo...
0: ne sono tanti di programmi che sono,
1: sì.
0: Proprio stupidi, un po' così. Questo
1: sì,
0: era veramente...
1: ma, e non erano, erano leggeri, però si divertivano e inventavano sempre le cose per far anche ragionare i ragazzi. E io intervenivo in studio solo quando c'erano da registrare i promozionali, perché li scrivevamo io e Enrico, che è l'altra metà del gruppo 80.
0: Sì, poi è passata la voce a Pietro Ubaldi, giusto?
1: Sì, sì, okay. Perché è morto Giancarlo Muratori.
0: Pietro Ubaldi che cosa fa adesso? Continua a lavorare?
1: Assolutamente, noi siamo delle vecchie macchine da guerra. Siamo
0: indistruttibili.
1: Stati indistruttibili, sempre vivaci, abbiamo iniziato da giovani. Pietro Ubaldi, che era bellissimo quando l'ho conosciuto, quasi, e che adesso fa tutte le presentazioni per i vari spettacoli che sono in giro per l'Italia, presentando le canzoni di Disneyland, piuttosto quelle più famose, non quelle relative a Juan. E tra l'altro, a proposito di Juan e dell'Alessandra Valeri Manera, che era la nostra produttrice, volevo raccontare questo piccolo aneddoto con lei, perché era una cosa che riguarda le sigle. Mi ascoltavo tutte le sigle in anteprima, prima le parole, poi il mixaggio con la musica, perché siccome
0: che
1: i testi
0: fortuna.
1: Le scriveva l'Alessandra Valeri Manera, non ero il target di pubblico giusto, però sappilo.
0: Beh sì, però diciamo che potevi già iniziare anche a dare magari un consiglio, un parere.
1: Alessandra non era una persona da consigli, ah. Era molto direttiva. Però sapeva il fatto suo, però se c'era qualcosa che non mi piaceva troppo, poi lei l'ascoltava. Tant'è vero che noi gli abbiamo suggerito i Puffi come cartoni animati, perché lei non li conosceva. Per cui la volta dopo che è andata in Oriente, ha acquisito i Puffi e li ha portati in Italia.
0: Vedi.
1: Quindi è merito del gruppo 80.
0: Bene.
1: Sì.
0: E invece il presentatore, poi Paolo Bonolis,
1: sì, una
0: poi
1: star.
0: Sono passati anche Alicia Colò, eccetera.
1: Alicia Colò è durata un anno.
0: Che comunque hanno avuto poi un successo incredibile.
1: Assolutamente.
0: È stato un programma fortunato anche,
1: sì,
0: sotto quel punto di vista.
1: Sì, è stata una piattaforma per andare avanti e fare tante cose. E adesso infatti ti ho raccontato questi piccoli aneddoti perché sto finendo di scrivere la biografia del gruppo 80, dove appunto li raccolgo, come si costruiscono i pupazzi, che cosa facevamo, la vita, le persone con cui interagivamo, i registi, le luci, datori luci, lavoro di studio, tutte queste cose che erano molto divertenti.
0: Come vi siete evoluti adesso? Che cosa fate?
1: Allora, che cosa faccio io? Perché Enrico non c'è più. Succede nella vita, per cui c'è chi resta e c'è chi va. La salute dipende da come una l'ha trattata un po'. E io adesso sto preparando dei one qua in Sardegna, perché l'one che è stato utilizzato per il tour di Pezzali l'ho fatto qua a Cagliari, per cui posso dire che è cagliaritano.
0: Abbiamo un one sardo, è una bellissima notizia questa. Sì. È nata a Cagliari
1: e ne sono molto orgogliosa, perché è venuto proprio bene, mi hanno fatto tutti i complimenti, perché non pensavano. Perché sai che cosa c'è ancora? Che un po' a volte un po' mi disturba, però non importa, e che danno sempre poco risalto alle donne come autonomia lavorativa. Perché eravamo in due e tutti pensavano che uno facesse una parte di lavoro e uno l'altro. Invece no, io e Enrico eravamo così competitivi che ognuno di voi faceva il proprio five. E ognuno presentava il suo progetto, ma lo facevamo già, non lo disegnavamo. Io non so disegnare, io so solo scolpire e costruire. Ma Enrico invece disegnava benissimo. E poi vedevamo, ma ne abbiamo fatti anche per la Germania. Facevamo sempre due pupazzi, due esemplari leggermente diversi.
0: Quindi tu rosa e lui blu. E alla fine
1: no,
0: hai vinto tu.
1: No, no, però che vincevo però io sì. Ma sai perché? Perché il mio maestro Federico Caldura mi aveva insegnato che le facce perfette, statiche, come i pupazzi statici, non sono telegenici. E invece quelle che sfondano e amano l'obiettivo e l'obiettivo si innamora di loro, sono le facce un po' particolari. Quindi l'occhio destro deve essere un po' diverso dall'occhio sinistro, l'angolazione della bocca anche. L'unica cosa che rimane ferma è il naso, è il punto di partenza.
0: Giusto, sì, assolutamente. Sì. Invece parliamo un po' come se io non lo sapessi. Chi è che manovrava One?
1: Allora,
0: c'era sempre la stessa persona?
1: Per degli anni sì, cioè c'erano sempre delle persone. Il primo gruppo di persone che hanno animato One in maniera stabile, perché la produzione si faceva a Roma, allo studio Bellezza, con la regia di Vicario. Perché sai che c'erano Stefano e Marco Vicario, due registi televisivi. E Stefano è diventato il nostro primo regista con mia sorella Maria Grazia e un'altra animatrice che era di Roma. E mia sorella ha vissuto per un anno e mezzo a Roma. Poi hanno portato la produzione a Milano e lì Licia Colò è cambiata a favore di Manuela, che aveva uno charme particolare. Licia Colò non era bella. Tu se la vedevi di persona rimanevi senza parole, perché era talmente bella che io dicevo, ma avrà almeno una qualità negativa? Perché era così bella da mozzare il fiato anche per le donne, cioè era proprio alta, bella, luminosa. E poi Irata invece non ha accettato di venire a lavorare a Milano e per cui è subentrata alla Manuela. È vero che te l'ho detto in romano, La Manuela.
0: In sardo.
1: e lì è stato il trio vincente, perché Manuela era una mamma, ma anche un po' puntigliosa, era anche un po' in competizione, era tenera, però gli tirava delle sberle anche lei. Per cui c'era un gioco che era tre. Non c'era mai uno che vinceva più di un altro. Ogni tanto Paolo voleva fare Wanatan, le varie cose, avere le sigle, era divertente e non l'appoggiavamo, per cui non c'è stata mai competizione. Infatti mi hanno invitato, ma questa è una notizia in anteprima, ad andare a novembre a Roma per incontrare Paolo Bonolis con Juana.
0: Dai, bellissimo,
1: sì.
0: bellissimo
1: ma l'ho già rincontrato, l'ho già incontrato altre volte, solo che adesso sono passati gli anni cruciali, si vede proprio anche si è tenuto botta, come si dice nello spettacolo, memorie, divertimento, saper giocare, scherzare.
0: Eh sì, non ce lo perdiamo senz'altro. E invece, se dobbiamo parlare di qualcosa che stai facendo di nuovo, pupazzo nuovo, qualcosa allora. Un po' che ci vuoi presentare in anteprima.
1: Allora, solo per
0: noi
1: voi.
0: Siamo qua.
1: Allora, questo è solo per voi. Anche questo è nato a Cagliari con la supervisione degli ultimi tempi di Juan. Questa si chiama Lalla Juanina.
0: Vabbè.
1: Luca.
0: Ciao.
2: Luca, come sei carino. Ma dopo mi vieni a trovare a casa?
0: Va bene. Ci vediamo
2: bene,
0: dopo.
2: Va bene. Ti piace l'Anna?
0: Bellissima, bellissima. Diciamo che è un colore diverso.
1: Guarda che se vai a riguardare i vecchi video del gruppo 80, in una trasmissione con Corrado sono stati presentati i Juanini, che erano i nipoti di Juan, e lei è la versione cresciuta di uno di quei Juanini.
0: Ah, ok, ok.
1: Ti piace?
0: Per cui... grande, bellissima.
1: Sì. E poi è duttile, leggera, perché i pupazzi devono avere una dote: essere leggeri, morbidi e spiritosi da manovrare, che siano anche espressivi.
0: Wow, okay. È stato un piacere.
1: Va bene, anche per me.
0: Allora, Kitty, io sì, ti dico grazie per grazie essere stata con noi. Sì. Diamo l'appuntamento ai nostri amici tutti i giovedì alle 20:30 su unicaradio.it. Ci potete vedere anche su YouTube, sempre su unicaradio.it. Grazie, grazie,
1: grazie
0: mille.
1: Grazie, grazie. Vi aspetto.
0: Ciao.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo su.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: App.
1: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: La città che cambia.
2: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio
5: App.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano.

drag che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
8: Vado, che ho lezione di
9: Per me un ginseng.
10: Grazie.
8: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo
2: Mua.
1: La città.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Gratuita.
1: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App.
2: Let's go.

Rosa, Dean fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Portala sempre con te. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Wanna know how super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.